Il sault de Donat Cadruvi. In soffa la netg che scrolla la planta, la feglia de ton che croda per tiara. Scinsmira de tier, la svelta saltada, la scrottas dil rom, madiras e melnas, lueisi in sault de ton ed umbriva. In sgol tamentau sco quel de curdada.

Lava testa, da men rauch. Prol barbier es sar Florin, curce sia barbes fatta, vers il spiel tot gli scin, guardal, lova la cravatta. Il barbier tira di meint, c'è da man is di da feste, e ci fus giura de zeinde da lasciar lavar la testa. E nos Florin, c'è ciapi, dis, font in a bocca torta, lava testa, mincia di, pisaresce ma consorta.

en qual gada stracheu che eu stoppi il telefono domanda. Co facevas ti? Co facevas ti? In Franz en Pegna

da de corsa, suena su dula che al tempo l'al frena man. Dula che ta sei ancial di despua de una cioca.

Suona su du la che laga, la vendo de corsa. Suona su du la che al tempo l'al frena man. Du la che ta sei ancial, di despua de una cioca.

Il comün in silenzi da Peder Lanzel. Il comün in silenzi ossa taila sümgiant las anticas tarablas chalau alva in quintant. Minchatant il guitader sa chansun fad udir el passà in silenzi da che tuot torna nir. Las uras si batten sul clucer pag da vent d'un pa tremblan in l'aer e svaneschen cul vent. Be eternas splenduren sücasü steiles d'or, c'è ma astü da batter usche ferm, o mescor.

spedas annunziar all'alma master, sco magister, quist in plaster da quesco tu, questo savair, ci dice in tre tora l'ur parair, nu spoiator, in uffis bunci.

magistrat be cunchantar non es affat. Er il scolars vezess in la stria, schatüt ils manesser sin fossa via, c'è catastrofa, schamincugnis revoluzzer, un per un da quesco tu quaisto savair, ci dicen retor lor parair, no spoiator in nufis bun, scignisse let mincia minciun, lor un da questi nu safar. O torco be criticiare, quae ma dit un magistrat be cunciantar, non es affat. Tu be per dir, o diau aiut, non asch presta a moin starnut, i vol fects na be chansuns, unter chanunze caporiuns, da quesco tu quae stor savair, ci dicen retor lur parair, nos poiator in ufis bun,

Un magistrat pe conciantar non es affat. Mo il profet in patria stretta fin già più bot ed oz na letta nu vaglia nulla. Che vos far? Contra il vent nu pos pisciar, forza ci sa ciacunir dal tempo e tu fin già dal lege da vent e scia per cas nossa cultura non es moi dalla malura. E svezzi in gioci in zamanà, nostra gloriosa prosperità. Blers giaran, ce craias tu, più blers notins, fi stat da

0: Las novitats ter RTR.
1: Il Stadis Uniz ordinesce nuove stazis contro lur partenaris de commerci. Per la Svizzera vale una tarifa de taxes de 12,5%. L'FC Songhail per Schwada contro Benfica Lissabon in l'Europa League e l'Auroz da Tibler Sulegli in Tir Centun, quattro 25 grazie a Samorezza e 27 grazie a Quira. Gli LSIs, mio nome Urs Müller, PNG. Il Stadis Uniz introduzesce nuove dazis contro 60 partenaris commerciali tra l'altro la Svizzera e l'Unione Europea. Il nuove dazis montano 10,5%, comunica il Biro del rappresentante commerciale del Stadis Uniz, Jameson Greer. Per la Svizzera vale, da principio, la tarifa di dazis più alta da 12,5%, tentando di tenere eccezioni. Gli Stati Uniti rinfacciano ai partenari spartucciati che li facciano in mia pauca contro l'import di roba che sai venire producida sotto lavoro sforzata. In vers l'emitur CNN dice Greer che in paese lubesce l'import di roba e lavoro sforzata ma in quella concorrenza illoyale.
2: Even if you're a country that probably doesn't have forced labor yourself, if you're allowing the import of goods made with forced labor, that makes it harder for my goods to compete.
1: Per tutti i paesi stoppen valerles medemmes regles su scia Greer vinevat. Il snof dazis valen de piozzen de mauna lessis dem Schweizer. Il medem moment scaten es dazis dem finus de 10%. Quelza Trump introduzi il fevrer sventer che il Tribunal Suprema abolis es dazis de multa pli velz. La Svizzera rifusesce las renfaces en connex con la lavur sforzada. Elle veglia vin avanti in convegna allianta con Washington. Er l'Union Teciale d'Economia Economy Suisse refusesce las renfaces americanes. La decisione de Washington sei ni plausibile ni giustificata. En Svizzera sei la lavur sforzata già ozendisch comandata. In plena decina gins mussamens per las pretensions de Washington. Con quai resten las malsi direzes per las interprese svizzeres. Per cui stoppen il discurs con il Stadis Uniz continuar consequenta main e dovria in schliezion lianta uscia Economy Suisse vin avant. In Francia furiescen pliers incendis de Gouaut, passa 20.000 persunas en già venidas evacuadas els Davos dies. Usa il paese domanda l'Unione Europea per agit, quai annunzia il presidente francese Emmanuel Macron in la plataforma X. La situazione sei consontendita alla costa dell'Atlantico da Tiers da Bordeaux. La Croazia, il Portugal, la Cechia e la Slovacchia tramettiano avions da schizzare square helicopters per combattere gli incendi. Macron ha ingraziato i partenari europei per loro solidarietà. Incendi furiescono in la Spagna. La Regenza ha proclamato il stato d'urgenza per più regioni per poter organizzare più agit. In la provincia Guadalajara ha un incendio di Guaut Finus distruito la surfaccia di 32.000 hectare. In l'Ucraina vuole il ministro della Defensione rilasciare Mikhailo Fedorov Puspe tornare in uffici. Il posto al ministro della Defensione sia decisivo per l'andamento della guerra ed elne vigna becce ad accettare in altro posto, ha detto Fedorov. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky aveva destituito Fedorov l'emna passata dall'uffici. Medias han rapportato in combat della possanza tra Fedorov e il chef dell'armada. Van Paugs dies a Zelensky rilasciare il chef dell'armada sventer ferms protests in las vias. Fedorov vala sco specialist per la digitalizzazione e la tecnologia de drones. Uscire all'Ucraina facile de vos temp progress in la guerra contro la Russia. Gli Stati Uniti hanno attaccato la 13 la notte in Siria, Mires in l'Iran, che ha cominciato il comando dal militare regionale sulla piattaforma X. Attaccato in Els, 30 router centrali del comando e depositi di droni iranais. Intant pretend il president american che l'Iran stoppia pear per dons vid abbastimenze vicire in la via de Hormuz. Tutti i donzi vengono pagati con danersi in Renais che vengono controllati dagli Stati Uniti, ha scritto Donald Trump in sia piattaforma Truth Social, senza intanto nominare più dettagli stavati il procedere giuridico. Il conflitto è scalato in chat del mais mentre l'Iran ha attaccato navi commerciali in la via di Hormuz. Durante il sport, Balapé in la seconda ronda della qualificazione per l'Europa League sono Gael Gudigna sorprendente mai contro Benfica Lissabon con 2-1. E sai un momento incredibile a dici il giocatore son Gaiais Lucas Görtler in verse SRF.
3: Fußball ist 90 Minuten 11 gegen 11 und wir haben viel auf Understatement gemacht vor dem Spiel, aber in der Kabine haben wir schon dran geglaubt, dass wir in einem oder jetzt vielleicht auch in zwei Spielen Benfica schlagen können.
1: Il geo di ritorno è l'altro geo già in Portugal. Ed è la qualificazione per la Conference League a Lugano guadagnare il primo geo contro Duka Gini dal Kosovo con 1-0. Or davanti si è giocato pari 1-1 or d'aver contro Bate Borisov dal Belarus.
0: La meteo.
1: Oggi di Blair sull'Eglia nel Tir Centun. La temperatura massimale è 25 gradi in Lengi di Nota, 26 gradi in Surselva e 27 gradi in la regione di Quira.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
4: Venerdì buon'ora al 24 di luglio con le dine scene al microfono e in sei dai 8 buon'ora bot be una domanda ci occupa.
5: Lumnezia Scova!
4: Sarà stata per Blairs e Blairs in una lunga notte la prima all'opener Lumnezia. Scocci d'estate sai da i questa notte naturalmente è il tema 8 buon'ora qua per noi.
0: RTR Mes Radio Mia Lingua.
4: Al primo diamo in caffè e buona musica da Teddy Swims, Bad Dreams. Aspetto a noi tutt'otto con i nostri amici. Buongiorno.

0: El vende di bunura in compagnia de derte Saides passa les sis is. Il nostro tema è la bunura.
1: Edus in highlight del Open Air Lumnezia.
0: Alla cominciare con Blair's Highlights, l'Open Air Lumnezia, e qua con Belora, quasi un dels Highlights, io c'è il senza problemi più grandi, e si clicca in patras il live ticker da der terzo, non è pronto. Svezza, postuit alt, e qua fici bain Blair's faces contentes, o scuccia il qua dis?
2: Gude, boi brindus, la musica è fici buona.
0: Di mena, buona atmosfera, e c'è l'ora al motto da quest'anno?
3: Il motto è «Ci ci va per fe, per das es bun lü».
0: Ai, erste fe, podes il versen del plet biserar per c'è scotchens quest'anno, o scotchels als organisatori, anem pe comunicia, vaglia in scumont absolut da far fe, sunt tot la real dell'opener Lumnezzi, qua per vide ci des usce süt. Hai, bun, tante sosse di mena clare, al grill, quel è stat a casa, quel è segno della lasciar a casa, ma c'è is l'ora nu pacchetta il lavoro, c'è importante.
3: Blair, ma bella fassa roba, in un bludà un dispi me sugliers, in un bludà.
0: Ah, veramente, il sugliers sono molto importante, ma bun, e veramente, il sugliers nes dovra, e va io impostut per la musica. Tante rotter, anne e respi sarà per grande euforia ir, als Festbänklers.

0: RTR con Elton John e Dua Lipa. Ha ed una delle fiche belle rubriche di sta qua pro RTR in nuova ci ha ad una der c'è pronte rino c'è le sorprese qui qua.
1: C'è taille la scena. Inspirazione di storges de musicistes e musicists.
0: Hi, musicistes e musicists, na fan bi musica clair i titlen ir musica qua fanna ir con gusti. Tante rotter ir per cerciarlo da c'è inspirazione, impulsi, idees, appunto ir per influenzar l'ora forza l'ora acna ovra. E qua forza ir a modo fondamentale. In inspirazione attuale vanno voglio savair de da Street Alexandre, nostra protagonista de l'Efna, pro am c'è titla la scena. E per ele ne ne squa neanche c'è una domanda simple.
2: E forse quella canzone attuale inspirescia perché è tutta un po' una venda l'estetica che è quello per me, per me questo progetto, ma in mio caso per questo è venuto da me un amico che ti ha sentato la domanda e se ella ha una canzone che ha il titolo di RAR perché vai usare il ciao e se faccio mi stanno anche che ho conto lei cos'è che ha avuto quegli intervalli il refrain che play in me ha avuto quegli piu piu che vengono neanche quando si sente la canzone che ha avuto survivo il crei. Abrige, io consiglio a tutti di cantare quegli intervalli ad ex nom da aggiunta a massa piu piu. E questo che è la canzone, qua siamo in buona luna, qui.
3: Je vais, je viens, je monte et je pense à vous. Piu piu. Je n'ai besoin de rien que de mon secours. Piu piu.
2: Pierre de Mar, je pense à vous.

0: Pierre Dumère, un type de musique de District Alexandre.
1: C'è taille la scena.
0: Hai, con quel tipo è stata la 6:30, vuol dire uri tempo per le novità. Sotto buon'ora con Urs Müller.
2: Gli Stati Uniti introducono nuove dati contro 60 partenari commerciali tra l'altro la Svizzera e l'Unione Europea. Per la Svizzera vale di principio la tariffa dei dati del 12,5%, tentando tante eccezioni. Washington ha infatti il Stadio per tutti che gli fece meno poco contro la lavoro sforzata. In Francia furiesce un plir d'incendi de Guaut passa 20.000 persone e venire evacuate se de vos dis. Us ha il paese da l'Unione Europea che per agit, quai annuncia il presidente francese Emmanuel Macron sulla piattaforma X. La situazione sei consuntendida alla costa dell'Atlantic, da Tierce a Bordeaux. Ed è la seconda ronda della qualificazione per l'Europa League, sono Gael Grignà sorprendente mai incontro Benfica, Lissabon e quai condus ad in. Il giro di ritorno è l'altra Gievgia e nel Portugal.
3: La meteo.
0: Io c'è da Blair Sulai per tutto il centun, quai pro temperature maximale da 21 gradi in di nota, 26 gradi da per la surselva e fin 27 gradi in la regione da Quaira. Iscis a guardare ir un po' più preciso anche le bugie di quasi quelle che hanno fatto viadi ir per l'open air lunezia o forse ir semplicemente per domandare un po' se ci tocca l'ora anche in quelle dai a tante altre queste risposte.
4: Una grande vodka verde.
0: E anche se sapeva ci dà vodka verde. Urs tu? Squasso il cieco, hai l'erno. In mezzo caso si imprende ad una del al cinof, resta però per il caffè a buon'ora e quelle siamo d'una brun, nair o scuola d'una. Spero semplicemente se c'è l'aspirin, allora eravamo nulle in quella bugia.
3: RTL.
5: Mes radio, mia lingua.
0: Già vi un buon dì, tutti stessi. In giù, e con c'è, ci avvostiamo così a buon'ora.

0: Vantia vant la settisa.
1: RTL Impuls.
0: In la sala neanche c'è posso dire qua, qua al radio, ma gli impulsi di qui Stefano vengono in bel valader. Qui Stefano in Pisa Mainz, als prüms insomma, di Selina Po de Sint.
2: Sersi Leute pareva fin già d'una d'essere un'usanza curiosa. Forse per qua c'è sco sentinra, vevi in preis bot, ci nus deset gnair bler de l'om strom de scuol. Ed il sersi Leute pareva fin già d'una simplemente l'om strom de turic. Mia tenuta negativa in versi il sersi lüte sveva confermada da vocet il veva presentas vessa per la prima iada. Avant passa dei gens veva una scossa d'ufans da nostra regiun da stu ir a presentar il cialan de marz al cortegi del sersi lüte. No mattes, in costume in giardinais, vain scumparti caramelles al public. Plus kilometers vain absolt in quelle scharpes cun tatsch, cun clambra d'argent ed ils ultims per meters a pescut sün las vies da città, per qua ce nove ventuf tal manche vaschies. Qui ston al sersi lüte deren prejaintes una pruna persunas romances e grigionaises. Es un persuasa ce les veran in belli la tradizion zürigaisa, rappresentant bain il chantun de jast, il grigion. Ma ed un pro. I de verer nus una, se bain c'è dera turic. En agust de pudarir osse mincetant cun un tram coccian in città, ci pare d'esser l'erhabe. Grazie al sersi lüte, grazie a questa collaborazione tanter chantuns. Ma c'hai, basta, l'om strom num s'gioda.
1: Impuls.

In passo lei per le orelle, sazza buonur Alvaro Soler. In 30 minuti dai alle novità regionali ed internazionali delle 7 tante rotter vai a pels nos dazis, c'è il Stati Uniti antizis tante rotter ir per la Svizzera. Ma vanno a Kings Elliott. Buongiorno.

0: Las novitats ter RTR.
1: A partir de dots valen per la Svizzera dazis de multe de 12,5 in stall de 10%. L'FC Sungal per schwade contra Benfica Lissabon en l'Europa League. E l'Auroz dati bler sull'Eglien in tir Grigion. Quater 25 grazie a Samorezzen e 27 grazie a Quira. Gliela 7, meu nome Urs Müller, PNG. Il Stati Uniti introduzisce nuove dazis contro 60 partenari commerciali, tra l'altro la Svizzera e l'Unione Europea. Il nuove dazis montano a 10,12%, a comunicare il biro del rappresentante commerciale del Stati Uniti, Jamieson Greer. Per la Svizzera vale di principio la tariffa dei dazi più alta da 12,5%, tentando di tenere eccezioni. Gli Stati Uniti rinfacciano als partenari spartucciati, che els fecciano memia pauc contro l'import di roba che sai venire producida sotto lavoro sforzata. In vers le mitur CNN dice Greer, sin paese lubesce l'import di roba di lavoro sforzata, ma in quella concorrenza illoyale.
2: Even if you're a country that probably doesn't have forced labor yourself, if you're allowing the import of goods made with forced labor, that makes it harder for my goods to compete.
1: Per tutti i paesi stoppiano valare le medesime regole, uscire Greer in avanti. Il nuovo dazis valen de piazza de mauna le sis, tem Svizzer. Il medesimo momento scaden il dazis den finus de 10%, quelza Trump introduzì il fevrer, sventer che il Tribunal Suprema abolisse il dazis de multe pli velz. La Svizzera refusesce le renfaccias in connex con la lavur sforzata. Ella veglia vin avanti in convegna alianta con Washington. L'Unione Teciale d'Economia Economy Suisse refusesce le renfaccias americane. La decisione di Washington sia ni plausibile ni giustificata. In Svizzera sia la lavur sforzata già ozzendisch comandata. In plena detina gins mussaments per le pretensioni di Washington. Con quai restien le smalse direzze per le imprese svizzeres. Per quai stoppien il discurs con il Stati Uniti us continuar consequente main. I dovria in schliazion lianta uscia Economy Suisse. Vin avant. In Francia furiescen pliers incendis de Gwaut, promain 30.000 persunas eminides evacuades als Davos dies. Usa el paiais domanda l'Unione Europea per agit, quai a annuncia il president franzos Emmanuel Macron sin la plataforma X. La situazione sai consuntendida la costa dell'Atlantic, da tiers de Bordeaux. La Croazia, il Portugal, la Cechia e la Slovacchia tremettene avions da stizzar, square helicopters per combattere gli incendis. Macron ha ingraziato i partenari europei per lur solidarietà. Incendis furiescen in Spagna. La Regenza Madrid proclama il stato d'urgenza per plires regiuns per poter organizzare de plie git. In la provincia Guadalajara in incendi de Guaut finus distruina surfaccia da redunt 32.000 hectares. In l'Ucraina vuole il ministro della Defensione rilasciare Mikhailo Fedorov Pushpe tornare in ses uffizi. Il posto al ministro della Defensione sei decisivo per l'andamento della guerra ed el ne venne bece ad accettare in altro posto, ha detto Fedorov. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky aveva destituito l'emna passata dall'uffizi. Media hanno rapportato in combattere dalla possanza tra Fedorov e il chef dell'armada. Van pocs dies a Zelensky era il schal chef dell'armada sventer ferms protests in les vies. Fedorov vala sco specialist per la digitalizzazione e la tecnologia de drones. Uscia l'Ucraina fac l'ultim temp progress in la guerra contro la Russia. Il Stati Uniti ha attaccato la 13 la notte in serie Mires in l'Iran, che ha comunicato il comando del militare regionale sulla piattaforma X. Attaccato in els 30 router centrali del comando e depositi di droni iranesi. Entan pretende il presidente americano che l'Iran stoppi a parar per dons vid abbastiments e vicire in la via da Hormuz. Tutti i dons vengono pagati con denarsi iranians che saien controllati dal Stati Uniti, ha scritto Donald Trump sin sia piattaforma Truth Social, senza nominare più dettagli davanti il procedere giuridico. Il conflitto è scalato in chat dal mais, mentre l'Iran ha già navi commerciali in la via da Hormuz. E anche il Balapè in la seconda ronda della qualificazione per l'Europa League a San Gallo Grignà, sorprendente mai contro Benfica Lissabon con 2-1. E sai un momento incredibile, ha detto il giocatore San Gallais Lucas Görtler in vers SRF.
3: Fußball ist 90 Minuten 11 gegen 11 und wir haben viel auf Understatement gemacht vor dem Spiel, aber in der Kabine haben wir schon dran geglaubt, dass wir in einem oder jetzt vielleicht auch in zwei Spielen Benfica schlagen können.
1: Il Geo de Ritorno e l'altro Giov Gen il Portugal. Ed è la qualificazione per la Conference League a Lugano, Grignale in primo Geo contro Duga Ghini del Kosovo con in nulla. Or davanti a Sion Giuga Pari in Din, or Daifer contro Bate Borisov del Belarus.
0: La meteo.
1: Ozzati Blair su lei e l'entir Chantun. La temperatura maximale è 30-25 gradi in legge di nota, 26 gradi in Sorselva e 27 gradi in la regione da Quira.
0: Quai è stata la novità del RTR. Ulteriori informazioni chattai sin rtr.ch.
4: Venerdì buonora al dinascena al microfono ed in sé dai per Blairs be una risposta sulla domanda perché insomma ir on per on al opener lunezia.
5: Gli opener il Luke e le solette certezze non che sentapo proprio tocco che non conosce.
4: Ah ok, forse in piccola correttura esiste un modo da far is in scontra al main total sur Silvans ci conosce. In minci caso era al comenzà l'opener lunezia con una premiera romancia reazioni ma ir musica dai scoprossam Pronom.
0: RTR, dalla Damau alla Saira.
4: Bastian Baker, Lucky. Buon dia.

0: Dies venderdi un'ora muovere a botte 7:30. Ci sono vaire giure, c'è il bureau e le officine, sono vaire vede sotto. A buon'ora, almeno quelle in surselva.
1: Edus in Haila, dal Open Air Lumnezia.
0: L'Open Air Lumnezia comincia ieri il lanciare la festa di musica al duo Omis Dus, Gino Carigetti e David Friedlici. Fan musica romancia.
2: Asi schinziemi, per cui che non se ne dina dieci non se ne nega i se ne grande tribuna o se la tribuna di Open Air Lumnezia. Tu se venze finalmente, ist ja fakke je.
3: Unglaublich schön, so eine tolle Stimmung, wunderschöne Landschaft. Wenn man auf der Bühne steht und auch die Landschaft rausschaut, also man kann nur happy sein.
0: I er fitch happy diren els genitors de Gino, Romilda e Roland Carigett. Ci han fatto il viandi de siat per verer sco cun dels grands semis de lur fill se complisce.
4: Oggi stoppa nus in grand plisce, perché che nus veni il Gino ha schon de dit co javis, de venit, nus el grisun, de ne casa presentà, en nossa region, per cui venus di ottobre plisce naturalmente, che Open Air Lumnezia ai. Mer au preu els won.
5: Un bein fitch emotional. Jo war dinne se wel kels an il potenzial e per schöne grande tribuna a quei u in bigude de.
0: Um ist das, el duo ci allora er giusta lanciala, 40 edizion del Open Air Lumnezia, i qui es una osa. Du di eramo live il Val Lumnezia, i osa, fin già qua pro RTR.

0: tut nos channels social media rtr.ch cun in live ticker oz o appunto era d'una derce qua al radio pü de strus alla festa de musica navaia bo pü per exempel colleg Elias Tuzeus ci ha fat al outfit check le vera rimpaci c'è l'aiuta ein ti qual fat pro l'entrada vaglia in mice cas la paina da far in click
1: highlight. In highlight del open air lumnezia
2: e dank blair de plirs sin
1: rtr.ch/musica.

0: Kili Days, bein possibel zu weiter fin giado di del nuov trend, o per dir in pa più simpel, nan es nu autos co imprender als durant les vacanzas, invece da bi cilar al pool i mangiar gelato. Vuol dir, c'ha ir in quel connex, ora manc, se non stiu in pa es nu non romanzi, non romances in se trendsetters, qua dai pro nu fin giado vare lunch, als cuors de romans durant la sta, uscia ir a Lyon. Ma noi tot als participanti, les participanzas, ci fan questo corso appunto da sta dovren l'ora er al romance devo aver fatto il corso in lor mincedì Arno pro lage es unde des ci veni apposta dalla Germania per imprendere romance il polizist ci imprende lingua semplicemente per qua c'è la plagiar ossia er nossa lingua
1: hai dat schon situations nur kins trova il sautes lungach in mia profession aber fetch dara. Ja, io lavoro ad una mein bu con lungaci gestos.
0: Hai erle Stefanie Kalt fa quel kurs, senza dovrar il romanzo per si lavoro, ma sco flight attendant, poi a capitar, c'è la po li stes dovrar, qua c'è l'impreis.
2: Avon duas jamnas, hai io giù in aduna con si ume, e sabe, cinciam tutesch con quell'accent romanzo, allora hai domandato, Es ist wusste der Romanzier. Die sì, es sind der der Engadina. E lu hai nus cinciao romans. E la capiu mei schon, aber io pu capiu e la Adina con quel romans antic autor. E alla fine ha scritto

0: feedback per mio chef per romanch.
1: Belles historias al romanch Ticolia da fatta Ilaier.
2: Per vos, con vos.
1: 5 minuti alle 7:30.

0: Un bel venti di buon'ora con RTR Stadt, la 7:30, Urs Müller sa ci dà da noi.
1: Il Stadio Zenit introduce nuove stazioni contro 60 partenari commerciali tra la otra la Svizzera e l'Unione Europea. Per la Svizzera vale di principio la tariffa da stazioni di 12,5%, tentando di avere eccezioni. Washington rinfaccia al Stadio per tutti che els fece meme pauk contro lavoro sforzata. In Francia furiescono pliers incendi de Guaut. Bunamain 30.000 persone sono venite evacuate dal Davos Dis. Usa il paese da l'Unione Europea per agit, quai annuncia il presidente francese Emmanuel Macron sin la piattaforma X. La situazione sa consunta in di della costa dell'Atlantico da Tierste a Bordeaux. Ed è la seconda ronda della qualificazione per l'Europa League. Son Gael Grignà, sorprendente main contro Benfica Lissabon, conduce Din. Il dio di ritorno è l'altra Gievgia e nel Portugal.
0: La meteo. Hai solo dan giusto tu quasi quelle da Lax, vedi qua giusto sul nostro webcam. C'è la buon'ora su Lax. Hai, precis, ir urs varda bellezza. Jo dai, i mince cas, ma irus lui dai os per tota la centun bler su lai, qua topro temperaturas maximales. Da 25 gradi in inge di notte, 26 gradi in sur selva, i fin maximal mance 27 gradi dai os per la region de Quera.
2: RTL, informativ e divertente.
0: Simply Rex, belli bundi.

0: Schettet la radio, meine tras le storie de musica.
1: Schettet canzons, da venten grons hits.
0: E den l'ora per la perpet nadat.
1: RTR. Nua che la musica è da casa.

0: Kikerisis.
1: Presentada Folk, vossa bottia del Vic in la Regiun.
2: Intanto va in ircetà a nostra candidata, la Franziska Henry, ossa qua al telefono per giovare rondo dus. Buongiorno, donna Franziska.
3: Buongiorno.
2: Coesa?
3: A tip top.
2: A tip top.
3: Con la mia Laura.
2: So, no? Alla fin già bognali, Ert.
3: No, bisogna, let's voglio il dia per la sera.
2: Ok, appunto, e vi vignate da di, o qua dici ma mamma, dice mai mi c'è caso scena, se ti fisse d'uno da bognar a buon'ora.
3: Ah, gelo da me un forza, gelo.
2: Fus, mi c'è tam, ma il loro fisse da stessi un po' in più. Forza, mo avanti il kicker, sì. Gina, esir qua, Georgina Ianchi, e la fa oz d'arbitra, e la esir ce la dà dal c'è. Tu sei da quella via?
4: Bienvenido, una tisca. In polish vertun, vai io.
3: Vertun. Ah, in polish vert.
4: Yes, yes.
2: Mintimpa. Mintimpa. No, ma no, no, non c'è quale sono c'è per la buonura, oh?
4: Da me un da oggi. E io sì, oggi.
2: C'è ben ben quest'ora, ti può sì.
4: Da stasera trai ai più bascinetti. Vai io sciare.
3: E la sera ti li più bascinetti,
4: non constate. Lui è stato da me un da dire in una letta.
3: Jo, ne gjenë shnek së njërt.
4: Uon e bjen, ne ve?
3: Uon
4: e bëshi bërë, së dëntuar.
3: Na, uon e në bëshi bërë, na.
2: Quintai forza mo c'è ci ci vengo schlio mo bain otes co snacks queste vengono dis na contains ma ci vengo la slindornes per quei in ma bun snacks kein client circa tot ma ci vengo schlio bain anti infosiert
3: ah urtai salata randas
2: urtais bejo el tin urtais quas quella ci vo dovrai per fare il scapons nun
3: exact de collet de
2: les rones wow super rones Proteine?
4: Schaut ihr denn ein? Kukumras?
3: Ja,
4: verrückt. Letztes sind ein verrückt Bein.
3: Zu kennt
4: das, check ja mein Miserabel, könnt ihr jetzt minchen und ihr mettet Bupli, ihr mettet Luadine pur Spei, Tomates.
2: Les Tomates.
4: Tomates.
3: A Tomates, ja, gewinn letztes. Ja,
4: schon, ja. Ah, sind quals Meli 400 Urmar, bravo.
3: Ja, gewinn tu.
4: Ein Kotsch, ne se wann gewinn la Neif.
3: Ich ja, un Kusi werden.
2: Ma senti adesso da fatto da quelle verde ci si potesse mangiare non da tutto quasi c'è un po' mistric è un prof mincion nuova sorte mincion è ven mincion per al cinof per se c'è qua ci funziona l'an passato non funziona più e loro ne decisi semplicemente mincion da tutto al cinof
3: ebbe ne vi
2: Vesna, buon, un bel tema. No, tra si potesse discutere che è Bologna, da quella ne sa interessa il res, ma ora io vai al Kikeri sis. Runde dus per ella, donna Franziska. Era la fazes, es giusto arriva oz dovresse set. L'hanno lanciato?
3: Ja, lo so, lanciato.
2: Gorgina è pronta,
4: Gaia. Bien clic.
2: Donna Franziska, e allora, un, dus, treis. L'opener lumnezza 2026 a comenzà er col concert de Mathieu.
3: Na.
4: Correct.
2: Sul areal de l'opener es a quistons comandà de Grilar.
3: Na.
2: Sulla carta da privel d'incendi sta la color cocna pel scumont absolut da far feu.
3: Yeah.
2: Als primsa vuo sta la città da cuera organizza quiston in a show de llum con drones.
3: Na.
2: Martin Pfister is l'actual president della confederazione.
3: Yeah.
2: Il plaid per la festa nazionale a guarda vin quiston del consigliere federale Martin Pfister.
3: Na.
2: Un nir dell'inge di notte es guarda avanti la vin. Svizzera e Svizzers dovren in media proce passa 140 litri d'acqua da biver per di. Una douche da circa 5 minuti dovre aver 60 fino a 80 litri d'acqua. Al Tour de France è il svizzero Mauro Schmidt per il momento secondo del classamento generale. Passa 90% delle apricose che vengono raccoltate in Svizzera derivano dal Valais.
4: Correct.
2: Weiss correct. 90% de totes les apricoses qui venen recoltades quan Svizzera venen proprio del Valais.
3: Ah, són?
4: Sadrun creixen, apricoses.
3: Malo creixen, dines apricoses.
4: Vinyau.
3: Adoti ho tot de la uop i tost.
4: In a fase que jo... Absolut, schumon, de grilla e a jopener lumnezia. quai eia schia.
2: Massa süt.
3: Ai, di tortina, de. Ade.
4: Mer, ha, ei propi, cui ei...
2: Cines profumar na quina cigareta?
4: Fa nuot, nuot. Bu fa ish brins ladras, a nuot fos la calur nera, a bu la cocna.
3: Ah, de la nera.
4: Alu, ce benze un? Ah, president de la confederazion? Gi Parmala.
3: Ah, Gi Parmala, de genau.
4: Un pau de vian, di adina che sveppi il monotone. Na, na.
3: Coin giuc.
4: Se capescia.
3: De.
2: Donna Franziska, ma ses bons, dai li stessi, da dünner il positiv. Ses bons, tramettaina, con 60 francs vale la fer commission, senti il folk.
3: Ecco bien.
2: Giovijani bon fariert, i osa bestessimo per ira da raua, cas.
3: Tenor
2: tip de Georgina. In bel di, Donna Franziska.
3: Arrivai,
2: alla prossima.
1: Il Kikerisis. Presentata folk, vostra bottiglia dal Vich, en la regione.

0: las novitats der RTR.
1: A partir de dots valen per la Svizra dazi supplementars de 12,5 in stall de 10%. L'FC St. Gallen perschwade contra Benfica Lissabon in l'Europa League. Il Laura Ott sta tibler su lei l'antir Grigion, quater 25 grazie a Moretzen e 27 grazie a Quera. Jeles Ott, meu numurs Müller. Bienji. Il Stati Uniti introduce 9 dazi contro 60 partenari commerciali, trant'altro contro la Svizzera e l'Unione Europea. Il 9 dazi montano 10,5%, a cominciare il Biro del rappresentante commerciale del Stati Uniti, Jamison Greer. Per la Svizzera vale, da principio, la tariffa dei dazi più alta di 12,5%, tentando di fare eccezioni. Gli Stati Uniti rinfacciano als partenari spartucciati che li facciano in mia pauca contro l'import di roba che sai venire produzida sotto la vur sforzata. In verso le mitur CNN dice Greer che in paese lubesce l'import di roba di la vur sforzata meina quai a concorrenza illoyale.
2: Even if you're a country that probably doesn't have forced labor yourself, if you're allowing the import of goods made with forced labor, that makes it harder for my goods to compete.
1: Per tutti i paesi stoppen valarles medemmes regles uscia Greer vin avant. Il novs dazis valen de piozzen de mauna lassis dem Schweizer. Il medem moment enschediz il dazis den finus de 10%. Quels a Trump introduzi il fevrer, sventer che il Tribunal Suprem a abolis es dazis de multe pli vils. La Svizzera refusesce las renfaces en connex con la lavur sforzada. Ella veglia vin avanti in convegna alliante con Washington. Er l'Union Teciale d'Economia Economy Suisse refusesce las renfaces americanes. La decisione de Washington sei ni plausibile ni giustificata. In Svizzera sei la lavur sforzada giauzen di iscomandada. In plena de tienagins musamens per las pretensions de Washington, con quae restien las malsi direzes per las interprese svizzeres, per quae stoppen il discurs con il Stati Uniti continuar consequenta main, i dovrius in asciliazion lianta, uscia Economy Suisse vin avant. In Francia furiescen pliers incendis de Guaut, purmain 30.000 persunas en venidas evacuadas els davos dis. Ussa il paese domanda l'Union Europea per agit, quae ha annunzia il president francos Emmanuel Macron in la plataforma X. La situazione sei consuntendida alla costa dell'Atlantic, da tirs de Bordeaux. La Croazia, il Portugal, la Cechia e la Slovacchia tramettien avions de stizarsco e helicopters per combattere gli incendis. Macron ha ingraziato i partenari europei per lur solidarietà. Incendis furiescen era in Spagna. La Regenza Madrid ha proclamato il stato d'urgenza per pliras regions per uscire a poter organizzare de pli agit. In la provincia da Guadalajara, ha un incendio di Guaut finus destruì una surfaccia di rund 32.000 hectares. Il Stati Uniti hanno attaccato la 13ª notte in serie mires in l'Iran, quai ha cominciato il comando dal militare regionale in la plataforma X. Attaccato in els 30 router centrali di comando e depositi di droni iranais. Intanto pretende il presidente americano che l'Iran stoppi a pagare per dons vid abbastimenti e vicire in la via de Hormuz. Tutti i dons vengono pagati con denari bloccati, ha scritto Donald Trump in la piattaforma Truth Social, senza intanto nominare più dettagli davanti il procedere giuridico. Il conflitto è escalato l'entrata del mais, mentre che l'Iran ha attaccato navi commerciali in la via de Hormuz. E per finire anche il sport, Balapè, in la seconda ronda della qualificazione per l'Europa League, a St. Gallen guadagna sorprendente main contro Benfica Lissabon con 2-0. E sai, è stato un momento incredibile, ha detto il giocatore St. Gallais Lucas Görtler in verso SRF.
3: Fußball ist 90 Minuten 11 gegen 11 und wir haben viel auf Understatement gemacht vor dem Spiel, aber in der Kabine haben wir schon dran geglaubt, dass wir in einem oder jetzt vielleicht auch in zwei Spielen Benfica schlagen können.
1: Il Geo de Retourne l'autre Giovgia in Portugal. Ed en la qualificazione per la Conference League a Lugano guadagnò il primo gioco contro Duka Gini dal Kosovo con 1-0. Or davanti a Sio giugà pari in Adin, or daifer contro Bate Borisov dal Belarus.
0: La meteo.
1: Oggi di Blair sull'Eglia nell'antir Grigion, la temperatura massimale è 25 gradi in Lengia di Nota, 26 gradi in Surselva e 27 gradi in la Regione da Quera.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Al venerdì un'ora del 24 de lulles 8:05.
0: RTR. Dalla Damaun alla Saira.
4: I partini in quest'ora con James Arthur. Bill ischet erotico nomis, nomle di nascena. Bill e buondì.

0: In 8 minuts las 8:30.
1: RTR, quai è il sempervert del dì?
0: Hey, per sempre verde dotna. Sto anche essere grand fan o fan de Schlager per conoscere il devo in per Pax Takts in ein Bett im Kornfeld de Jürgen Drews. Kenio scheine no tozzi. Con quella allora giusta er comincia avant precis 50 anni la carriera musicale del Centedur tu daist. Ma c'è c'è Blairs e Blairs na san forza e da er in a version inglese. Bellamy Brothers, Let Your Love Flow. L'interessante vita questo song, o vita questi due songs, è stata una bella carriera di Jürgen Drews. A cominciare con quel song, ma era per Bellamy Brothers, è il classico del country, stato il start di una grande carriera musicale. No? Notate la nostra versione. Tu dasci. Jürgen Drews, ein Bett im Kornfeld.

0: RTR, il vendere di buon'ora del 24 di luglio, le 8:30, punto Esa Urs Müller, pronto con le novità.
1: Gli Stati Uniti introducono nuove dazie contro 60 partenari commerciali tra l'altro la Svizzera e l'Unione Europea. Per la Svizzera vale di principio la tariffa di dazie del 12,5%, tentando di eccezioni. Washington rinfaccia gli Stati spartucciati che si fecchiano in un po' contro la Wurst forzata. In Francia furiescono più incendi di Guaut, per mai 30.000 persone sono già venute evacuate dal Davos dies. Usa il paese da l'Unione Europea per agire, come ha annunciato il presidente francese Emmanuel Macron sulla piattaforma X. La situazione si è consolidata alla costa dell'Atlantico da Tiers da Bordeaux. Ed è la seconda ronda della qualificazione per la Europa League a Songal Grignà, sorprendente mai incontro Benfica Lissabon con Dussadin. Ed è il ritorno nell'altra Gievgia e nel Portugal.
2: La meteo.
0: E rosa da Ebler Solai per tutto il 101, qua per temperature maximali da 25 gradi in giro di notte, fin 26 gradi d'aia in surselve e 27 gradi in regione da Quera. Quell'ora fa giura il plagiare, quelle temperature spostate er a questo ci sono all'opener lunedì per il momento, oggi di 12 di un cia er potu lanciare. L'opener è stato cimillo, o coccia otters in surselva dicen er l'avenir del rap romance. Se vuole conoscere te del, qua mi daina a mo avant les nov, qua nervus. Ma quanto nervosi, quanto piacere c'è la nuova era di sia primiera. E qua dodinamo avanti le nuove. Bene, c'è con noi, buondì.

0: Ed us in Highlight
1: del Open Air Lumnezia.
2: Oggi il secondo dell'Open Air Lumnezia. Un da destia er podu lanciare l'Open Air Lumnezia è stato similo al rapper de Rujainci e forza più concente di una cella cosca. Kai Streamer o sco Kai Bonsai. I elpiglia osa hanno giusto zwei sinses mont de sentiments avant, ma er da vos sia show al opener Lumnezia de dir, de Tania.
3: Jam provel dat gude si fitch ko possevel, aber si kunst sien sco possevel. La show è stata e me seilt in a dies da dies per vede che tot a funzionau si con us ventre no. Tot in mega vibe, a center va sempre me mo pisse vo centa giuet. Man ha sin mia band, man ha sin la crowd. Ed eva in quel momento va ci caos so einfach mo flicke.

0: Live hier del Open Air Lumnezia, minus Similo, el rapper Grigionier Oz. Del resto in bel programma di Gentante Rotter, Lo e l'Educo, il Samu Haber, Traufer, er questa sera loro di Urana, tutti ci sono della, in Blerplagiair, tutti ci sono live della partita, ma naturalmente potete essere qua pro RTR Bocco live con il nostro live ticker con un clic su rtr.ch.
1: Nossa, nossa.

0: In bel venderdì bunura cun RTR in 8 minuts is las 9.
1: La stat cun RTR.
0: Il sta is il tema dels open airs della Val Lumnezia vanno du di 8 bunura fin già vera Blair sarà ira d'una dercia in avant tema qua pro no ma i da appunto iramo Otters Festival zir da ques surls confins grigiuns per exempel qui si dis al Paleo a Nio sun quella bühne era una delle grandes bands inglises c'ha postuit di o sinea da quella se dir in pa più veies conosciam forse in pa in melde The Cure, de spe precis 50 ans un viadi cun nur musica. Happy birthday! Er qui qua una delle concertes, Boys Don't Cry. E er qua pro eter, d'una del c'è de dudir, pustit, al venerdì. Friday, I'm in love, in das grand classiche si appunta. Qui si dice statt de dudir live al Paleo Festival a Nio. Del rest, l'unico concerto ci sunen qua in Svizzera, ma perché per svade l'ora The Cure amo aduna? E qua nubi pro più vel di osignata, ma ir pro juvens qua ci para, qua la domanda a Dominique Diller, il es redaktur de musica pro SRF.
2: I mischicus emozionale tiefi, us ehrlichkeit, us melancholie und natürlich sind The Cure musikal ist einfach wahnsinnig vielseitig. Sie bietet einen riesigen Range, einen Mix an Stil und Stimmungen.
0: Ich präzise per quanti wir sein The Cure, mo Blairs und Plejair sulle Bühne, ma erano con lor musica i hai per quanti zafa usche bain. I parire moitzi schmelder in direzione fin defne. The Cure, Friday, I'm in love.

0: Las novitats ter RTR.
1: Washington augmenta les dazis per la Svizzera da 10,5%, quai per via der enfatschas en connex cun lavur sfurzada. E concern d'autos en la crisa, Volkswagen fa in terz pli pauc gudon. Quai in dusles temes, alza les nov, al microfon Urs Müller. Piengi! Il Schade Sunizza ha introduzio zendemau novs dazis contra 60 partenaris commerciali, strantra alter er la Svizzera e l'Unione Europeica. Per la Svizzera valen de princip dazis de 12,5% en stal de 10% co finus. Quai ha comunicat il biro del representant commerciale del Schade Sunizza, Jamison Greer. Quels renfacen als partenaris per tuciats, gals fecem in mia pauc contra la lavur sfurzada. La Svizzera refusesce questa renfaccia e speria vin avanzi in convegna da dazis lianta con Washington a nom da Berna. L'economa svizzera-pakistana Sadia Zaidi diventa la nuova chef dell'Associazione Mondiale delle Società Aviatiche, quai ha la iata comunicà iersaira. L'economa aia finosa din a lavorare per il Forum Mondiale d'Economia, WEF. Il Davos era Zahidi in la direzione del WEF. È la prima giade che la IATA viene manata di Naduna. L'organizzazione veniva fondata nel 1945 e compiglia ormai 380 società aviatiche. Quelle sono responsabili per 85% del traffico aviatico globale. La sedia principale è a Ginevra. Il concern da VW è vien avant ferm so tschquitsch. Il secondo quartal dell'ons è il guadagno se riduzì per 33% in 1,5 miliardi euro, comprià con la medema periode dell'on passà. Per l'antir onda di gestione a Volkswagen sbassà le prognose. Già avant due semnes al concern d'autos tudesch annunzia mesires de spargne riguruses. VW doai a venir pli pitchen fin il 2030, 30 auto doai in 50.000 plazes venir stricciades. Il Stadio Sunizza ha attaccato la 13 la notte in Siria, Mires in l'Iran, quai ha conicato il comando dal militare regionale sulla piattaforma X. Ha attaccato in els 30 router centrali di comando e depositi di droni iranais. L'Iran ha, tenor accias indicazioni, reagito con contrattacce in base militare agli americani nel Stadio del Golf, 30 router nel Bahrain. Il conflitto è scalato in chat del mais, sventer che l'Iran ha attaccato navi commerciali in la via de Hormuz.
2: La meteo.
1: Oggi a Tibler sull'Eglia in tir grigiun, la temperatura maximale è tra 25 gradi in legna di nota, 26 gradi in surselva e fin 27 gradi in la regione de Quira.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Mes nom Ladina Schena, je vuj una buona posa de caffè e si sta scrit oz in vos calendar in tunica al zons al 24 de lul. Lura ma alegres in vos telefon, vo gratulaivet in notre metà in el regal in pac moment revina les lingias. Bella sa con noi, bundi!
4: RTR. Credible.

0: Vende di bunura als 24 de luglio din per liuns vaina sün nossa lista d'anniversari oz cominciam pro Mauro a porte do quer il cumplisce ozes di javel anniversari in grand happy birthday a dai Mauro il ora in avant pro Moreno Stedler il sta a Zernetz il cumplisce oz al dis dot avel nossa giubilare de Sidrun a no Melanie de Florin il cumplisce il 26 avel cumplion oz happy birthday era della i lura la Ursula Chuar Huani e la sta a Sursaisa i complisce ot ottantons. No gratulain de cor ad es giugian in beldi de festa spranza con buona torta e un ocell regalin.
1: La copina.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch
0: Regalins daia qua pro RTR ad una derce, per esempio, nostra tazza. Ci vesient de regalar la tazza d'anniversari. Oz 0800 20 25 30 al numero di telefono. Potevet ossa ir al telefono mettendo il numero 0800 20 25 30. Sono vi bonder.

0: cupina.
1: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
2: Es il pachetin ot sta 80-55 turic, fa di mendi pa in via di più lungo nostra tazza. Al telefon la Anna Cetrina Gir de Cuera. Bundi, donna Anna Cetrina.
3: Bundi.
2: Ci van als auguris?
3: Als auguris gem a mia piccina franca gio turic ci complisce ot anz. E gio avvigenz tot al boom, nonna, neni e tot la compagnia de Cuera.
2: Vuol dire, fai la, schon la visita oggi, amore? Verranno vacanze?
3: Oggi non fanno in giù una visita, oggi fa l'anniversario con i miei, ma domenica fanno in Engiadina.
2: Ah, flott.
3: In Engiadina fanno in Perdisi in Engiadina. E sono queste le grandi affiche.
2: Cosa di una bella? Fare, ne be una altra festa, fare da più se si ha da festa, o no?
3: Se stiamo proprio tra i visti, non i neni e cose lo.
2: Ed è già una scena con 8 anni, le amiche sono molto importanti. Non ci si fa il primo con le amiche. E la qua, donna Anna Cetrina? Oh, donna Anna Cetrina? Non più, ha? Questo è molto lustico. Hai creato donna Anna Cetrina in prova di telefonare, forse modo in cinoter. No, no, mi dice che gli auguri sono arrivati, questa vaina. Tra metà naturalmente c'è la donna, donna Anna Cetrina, mo ficiant, nostra tazza alla Franca Gir. Vaina tot co ci tocca, e la sta a Turice, l'adressa vaina fin già cif e gratulaine naturalmente alla Franca. Ci complisce oz al ottavo anniversario sta a Turice, gratula alla nonna. E allora così deso in avanti a tutta la famiglia in una bella festa.

0: RTR, il vendere di buon'ora del 24 di luglio, in 7 minuti le 9 e mezza, vuol dire per me, c'è più il pianeta come già qua del studio, però Georgina Ianchi Zurpiglia. Georgina, non stava a dire fin già durante il crisi, e portare naturalmente l'opener l'umnezia, questo è un grande tema, e in questa emissione, in connessione con l'opener, ma non ho dato a buon'ora fin già in prezzo alto.
1: Co pronuncia el ca giu è premiera in tribuna, qual da Rugein.
0: Precis. Bless che noschen el pitesco, tu as dita mai...
1: Kai bonsai.
0: Kai bonsai, kai streamer, est das dir per mai der qua dir un pein in sende domande. Mince cas al osanom similo.
1: Similo.
0: Similo. Similo, ha?
1: Am mod tot Kramer, aber
0: ma non è mi c'è casa lei il mio erso premiera poteva dient ire tedlar vaina registra
1: allu es jots è un inaga
0: hai
1: da qualsca sapeinen pala premiera in da dels va schon inaga i appel
2: da nu sulle gloins minchin che venne tedlan is concert nu sulle vese vu da vanna tribuna nu ti gen zemm chaste a venina ven cool tem grazie fetch
1: conosces ti bu ha la vu gente che sa da quella da Sì, mio. Dai, bonsai.
0: Comincia con S. Non è blamare qua mai massa.
1: Con S, già. Comincia con I, ma quello è proprio con S che non sanno scoprire.
0: Avanti, vai, appunto.
1: Sì, sì. Sì, sì. Sirius.
0: Sirius.
1: Sirius. Sirius. Sirius de Lax. Non siamo con Aurelius de Flem, da micro, da in tec. Ossa, con Mera, ossa, sono tutti qua, che io sono tutti, io resta omis dus, in de dels e de set, che ne stai in premiera, ne giù premiera, a opener l'umnezia, a chi trovano in tec quals della fec, fec bella foppa per fatterli già, è un in tec pi fec
0: l'umnezia. Quasi
1: giusto. Ah, giusto. Con i trassi, in the flame, in the lungs, in the rain, in the set. Ah, tutto qua.
0: Ma piacere per te.
1: No, ja, Sirius, è un tic nervoso, udinza un tic, squals dus, en gente se solo da viadi normalmente, aber quella ga niadine push me projekts che fanno insieme. Dort starten insieme in tribuna, d'altra desch in tic.
0: Tema pro te, cura circa?
1: Dann hast du mal die Zeit. Gut, circa, quasi in einem Monat im Mond. Guarda la Sendi, Schwenni, guarda la Sendi.
0: Und? Dann per far qua idea.
1: Allora, musicalmente, hast du ja schon ude o ella oz?
3: Je viens, ça monte, je pense à vous. Piu, piu. Je n'ai besoin de rien que de mon sicu. Piu, piu.
1: Piu, piu. Va la continuazione, ella oz

0: per la devosa ga quest'emma che nos len dalle benzi in prudent conoscere in tic altri stili di musica si è preferito proprio un po' in proprio scoperte e quella che è con più adott tradisce la luonzia che ha in dulce amar riguardiente della stat sia che da stat udienza da Astrid Alexandra
1: è una bella bonde Georgina Janchi Zurpiglia
0: Piu piu!
1: Bell! E Edi, tschüss! Barot! Ha in 30 minuti le nuove mezze, mi sono di nascere in ogni plagiare. Ci vai a cominciare questo venerdì in nostra compagnia. Sta bene, e ci vediamo alla prossima!

Grat daulas nova masa. A crecca plonet se la testa e la valada della Jish. Sil main squals. Si la planira a degen per. Ma chancha iver plau plonet tot specific G2 del Pigron Festival de Musica di Grischun. Che lo è di ne puspei tema che ti RTR bugen con vus, ots, insomma lo findem, Gergine Janchi, shalou, mainza!

0: Sin la seconda in quarta vonus dies, nos giugain.
1: Che chausas! Presentata Nickis Cuira, la facenta per mobilias e decorazions. Nickis-vonwelt.ch
0: Fits, freshts, plain fantasias, qua cavan ils cavazins che duen cudizà eba vossa fantasia.
2: La chausa consiste de parts essenziales. La chausa è part de nos mincedì. La chausa è gratuita.
0: C'è, se avessi qua essere nulla, ci invegno, vince ci un 30 telefonei, impruei, agartegi, dati 70 francs per ie fa. Compritas nulla, ci invegno, vince ci un 30, shalù, merenza, da nonder. Ca...
3: Cavo.
0: Proposta numero invegno, opala, che ci chiedau, o dalla lingia? C'è causa sbiengi?
3: Bien dì, bien dì, non è anche che ho la rua per Margherita.
0: Bien dì, Margherita, lù, giù, Berna. Pondravi de c'hai.
3: Also, mia proposta è ossa la carianza. Avec carianza costa inuat.
0: C'è, ossa sto zida, c'è cardiencia?
3: La carianza. Der Anstand. Allo, è si spu.
0: No, è si spu. È si spu. È si spu. È si spu. Stai bene, Margrit.
3: Addio, non hai anche grazie festa, addio.
0: C'è causa sbiagita, non ti vieni proposta numero dus.
4: Biendì, che è bene, è in Sindion.
0: Biendì, bia.
4: Io provo con un account email.
0: In account dat email. De qual sanze je vi plirs, ha? Tutta nor.
4: Ja, kokia sein, also die Jahre sind gratuit. Ja, kokia sein.
0: Kons e-mails, wes vus bea?
4: Treis.
0: Treis? Also indeficiente, suponio? Ja, bei dus, credio. Indeficiente, ad in privat.
4: A dus privat.
0: Dus privats. Dus privats. Ja, venion hefti tutta nor. Ah, de kins munkente lu not. Kins munkente lu not. Ah, adot schon scritt in e-mail.
4: Na, è un book.
0: È un book. Merau c'è che è arrivau, è un book.
4: Bein jetzt schon.
0: Jetzt schon.
4: Ja.
0: Proprio serios, serios, in pezzo, ancora una volta lunga pausa con la VM, continuiamo quest'anno, oggi c'è un porta la dreccia sligazione, Bea, gratulazioni.
4: Super, grazie al Fitch, è un piacere.
0: Ah, lo venuto è un piacere, il 70 francs, lo sanno c'è vero se fa le gesta, non vedo se c'è che vuoi dire, questo è forse forse io avessi da bisogno di comprare.
4: O in ogni altra causa, vesse schon da besiens,
0: ma anzi, fu fuori niente con quel 70 francs. Sì,
4: esatto.
0: Bea, bugien stavit l'under, che sei nuda tutti quanti.
4: Sì.
0: Gratulazioni, se vai a noi open air, tutta nor, sinz abitesse ion?
4: No, io non bo.
0: Bo.
4: No, son ons bo stada.
0: Son ons bo.
4: Sì.
0: Shalou. Vala fin d'emma.
4: Ja,
0: anche di grandi usle se oggi osso schon.
4: Grazie
1: fig. Ciausas. Presentata Nickis Cuira. La facente per mobilias e decorazions. Nickis-vonwelt.ch
0: Scia fanzo qua i email dreccia sligiazione, scia che nus lancein lu de meun sonda in res nova runda dil Ciausas. Ciausas.

0: Nus men cun grand spas vers las dies, a tec a tec, vesens e schon la fin d'emma, da dina cui ei fin d'emma, cui elu domenica, decidis vus durant in ura co vies radio tunna, tot tonor cul telefon lu direct el studio, ni se vus ges, da co buies vese un prender, vese un peda, da prender la via cul formular online, e quai funcciona e un tot flot tocan domenica and meo.
1: A weiss vos in Javis da musica? Per exempel musica populara, in cor u bein in a societat da musica? Ni preferis in hit actual u in semper verb? Javisai musica live in l'emission Ubein in la Reit sin rtr.ch. Il Konzert sin Javista RTR.
2: Presentada florop.ch.
1: Mince Domenica, tanto les indes e les dodes.
0: A token chi dat les dies, se catapultenza musicalmein. El zons, se tonta, con quella che è Stevie Wonder. Ah, è stato tutto un'ora, non è un facile con Inz. E in vendere cise come si...

0: Las novitats der RTR.
1: Ora il Füssli vende da nova mind pli codis e de grondesce se sortiment. E concern d'autos en la crisa, Volkswagen fa in terz pli pauc gudogne. Quen dusses temas soz a las dias, al microfon Urs Müller. Bien-gi! L'interpresa de stamparia e de commerci de codis ora il Füssli a faci in zicta pli svelta l'imprima mesedata quest'on. Comprendiamo che la medesima periodo dell'anno passata la svelta si è aumentata per 1,1% in buon 125 milioni di francs, che ha cominciato l'intrapresa di tradizione con sedia a Turicci. Consunt contribuì al risultato alla vendita da codici. In questo settore si è svelta si è aumentata per passa 2% sin 55 milioni di francs. Ed era la stampa da banknote e da documenti d'identità che contribuì a questo risultato. Gli Stati Uniti hanno introdotto un nuovo dazi contro 60 partenari commerciali, tra l'altro è la Svizzera e l'Unione Europea. Per la Svizzera valgono in principio dazi del 12,5% in stile del 10% scofinus. Qui ha cominciato il Biro del rappresentante commerciale degli Stati Uniti, Jamison Greer. Gli Stati Uniti rinfacciano als partenari per tutti che li fanno in mia pauca contro la lavoro sforzata. La Svizzera rifusesce questa rinfaccia e spera in avanti in una convegna da dazi slianta con Washington a nome da Berna. Il concern del VW è in avanti fermo sul squitch. Il secondo quartale dell'anno il guadagno si riduzì per 33% sin 1,5 miliardi euro, compagliato con la medesima periodo dell'anno passato. Per l'intera ronda di gestione Volkswagen sbassa le prognose. Già avanti due settimane al concern d'autos tedesco annuncia misure di risparmio rigorose. VW deve venire più piccolo fino al 2030, tra l'altro 50.000 posti venire stricciati. Gli Stati Uniti hanno attaccato la 13 avla notte in Siria Mires in Iran, che ha cominciato il comando del militare regionale sulla piattaforma X. Attaccato a Inels, tra l'altro centrale di comando e depositi di droni iranais. L'Iran, tenor alcune indicazioni, reagì con contrattacce in base militare degli americani negli stati del Golf, tra l'altro nel Bahrain. Il conflitto era escalato in chat del mais, mentre che l'Iran ha attaccato navi commerciali nella via di Hormuz.
2: La meteo.
1: Oggi a Tibler sull'Eglia in Tir Grigion, la temperatura massimale è tra 25 gradi in Lengue di Nota, 26 gradi in Surselva e 27 gradi in la Region da Quira.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Kurz entre las die gelu tut qualsca stone d'aschen val a lavur tut giungio de meu a la luna costati cun lezza probabil dura a dura che la fin d'ema vien pide tir forse gli per fin las vacanze sveg lezza definitiv meira a meira a shock per lezza a ella cauzi c'è
4: je viens à monter je pense à vous piu piu je n'ai besoin de rien que de mon sicu piu piu.
5: Io consiglio a tutti di cantare quegli intervalli ad ex nome di aggiungere massa più più. E questa è una buona canzone che facciamo in buona luna.
3: Astrid Alexandra e la Venzudeo quest'emma udinza non negava anche dat la massa. Salù più più a lumenza tra scuola e venerdì.

0: Bugene Ozzanfla di El Tact con RTR Direcziun. Fin d'Emma. Dai non curt defini in motto per quella fin d'Emma. Forse si ci dils meli a opener l'umnezia con in idea.
1: Il motto è «Ci ci va profe, perdes es bun lü».
0: Ah, bien, quai cun i pil feu che funziona uon definitiv bus, che din cas bu en sur selva a bu el lumnezio cul scumon absolut de fa feu che quai emprenden eon ils angiadines che an faci viadi ed en ente degen quest'emma. Scioc, è una cici cun in idea?
2: Fil bier trinke.
0: A mi apply qualcau.
1: Lebe und nicht schaffen müssen.
0: Ma è senza musicalmente definitiv viver quella fin d'Emma ebba a opener l'umnezia con Elskau cusera. Bello le duc dat il riminente un biezzi opener l'umnezia e bo vandeus o nilu il simpatic finlandese el skulms grijuns samu hamburg the sunrise avenue. Biez dat il riminente è un par elkeu che fitch de tir del grijun cusera el lendle al vadoz sant.
3: Sento il mare dentro una conchiglia.
0: Giovanotti, cos'era? Io paner. Vaduz. Nus se capesce ozza un cul focus singi dus di opener l'umnezia ils acts romans uon adegen tots cun premiera sin quella tribuna gronda tots ein de casa e curdamente che negna l'ureia e la balla foppa. E simino de rugein omis dus de set dots se peinen Sirius de Lags d'Aurelius de Flem per lur premiera. Udinza è un el de cuors de qualura eludati qualsca san fa quequeu?
1: Lebe un nöt schaffen müsse.
0: Ammiratirsco autors lavuran, per exempel eba e tot qualsca staten sin tribuna a opener l'umnezia.

0: con quella surda miraclas la gratudida de Lovebox's vegnu vegna vergau las dies nu scuvris vus nova musica ni ses inspira actualmen forsa io paner lumnetze e questo un qualin d'entren quinza un mai udeu veu gi ben quei io son stau tut check se ves forsa am fla in platz in mia playlist tut personala e lui se dir e in plata forma sco Spotify in adresse per sruni inputs musicals ni, tot simple, tecla radio, ed in special questa stat nostra rubrica.
1: C'è taidla la scena. Inspirazione di storges de musicistes e musicists.
0: A quest'emma esi stau, esi un ot Astrid Alexandra ca da un qual inspirazione or da seu repertori de musica preferida in certs moments, situazions de sia veta. Per fini, l'emma venza e voleu saver de la cantautura romoncia cei canzun e inna de quellas che la combinescia cun stata che la venta tot tenor un qual rigurdiencia vit in a stat.
2: Also ich habe meine Vakanzen in Stadt. Also hier ein mies regulierendes Stadt, der meine quasi mega spektakuläres der Viadis X und Zeneua. Aber in der Memorie, wenn ich dann der Mann, ich habe ein Auto, aber der Mobility dati den Router e Cabrios. Ad in amici, er venius spontan in Sicuera, faci una visita, lui venza priu semen in Cabrio, des nisi ed otto che si lancia. Vain destruiu nossas frisuras del vento, des nisi a Cesar un po' spellaga, vain patalau giù a Cina, biala sera propi. Degli auto venza a la musica, mi incina a leggere in tocca, c'è da co, da c'è in avon, con cui tu sei sozio del PB, vi amici che muosna di nuova musica. Ad entra auto venza a seminare a quella canzone di Cesare Cremonini, e le sono in te al confine del kitsch, le sugi, aber he, il cabrio in a sera da stat, va quei super. A quei tu non sa che ora quente, le quei in una memoria super non spettacolare, aber per me fece preziosa, per cui quei

0: Musica italiana da Cesare Cremonini, che sveglia ricordienze profonde, dulci, amaras, tir Astrid Alexandra, sconus ven udeu, grata in zona con quella vassiam, nostra rubrica de stat fin, c'è che stat in reccia per l'ama che vengem, che stazion sta in pauet e la smerveglia stocken l'indigis, qui allo puspei nom.
1: C'è taidla la scena.

0: Grat daulas dieja mesa, die vignu uras demara, c'è che se centau el calendar d'occurrenzas ca carmala op. Abstrahau dil Pigron Festival de Musica dil Grischuni opener l'umnezia no a dat dil reminent è un biet che vus decidis su tut spontan de sbalunada la val via dena se centa en a miezla truja si la planira a degen. A sioc?
1: Il Cielender
2: presentata la scontrada Savognin il 7 agosto in il Stradunc. Da pli infos sin valzurses.ch.
0: In Festival de Musica Pipin, Carmala de Vigny Cusera ad Alvagni, per la terza ga ein Musik Alvanoi. Il Festival anciet starses, quotze un tocon domenge, in Festival no che va bumo per musica, ma ben e pil dialog, per diverse culture, a massa auter, ad il leuc, del Festival e magari spezials unix el bogne d'Alvagni. Oz anceven ils concerts del reminent Cusera della Set. Am prender schon quasi dils Meyers, pretendo sinaga. L'uvratori dils Frenzlis, la festa, ein cusera in sana polivalente a Clin, durant quei l'uvratori vin exercitau de suna libramente, ox populars in Gerinés, d'antone d'autras regiuns. Am vidai in tutz quals che volen feinaga quella experiencia, cusera specie il concert final de quei l'uvratori dils Frenzlis. Ne vendelas oc in sana polivalente a Clin, ed è vinto bumo sunau, ma ben e balau, saltau con la Engler Cappella della Portenza.
1: Il Challenger
2: presentata la scontrada Savognin il 7 agosto in il Stradunc. Da pli infos sin valzurses.ch.
0: Se vous essas vit sapina vit prepara proximin in evenimenti teater, concert, expositions, vernissages, importa bucei calendar.ch e l'adressa per indicavies arrangement. Se vous figeis quest in quella pagina che i propri nidin strien con imper clics se lu vini il gi dell'occurrenza e proclamau che via radio.

0: Las novitats ter RTR.
1: Per vedere gli incendi di Guautentour la capitale, la Spagna proclamesce il stato d'urgenza nazionale. E l'Ucraina sette pliras centrachetes in direzione Russia, tra l'altro 25 centri di distribuzione. Qua in dus als tema sozza les indisch, al microfono Urs Müller, Biengi. In Spagna furiescen pliras incendis de Guaut. Per il contorno della capitale a Madrid ed in ulteriore regione alla regenza proclama il stato d'urgenza nazionale. Uscia sei possibile da mettere a disposizione de pli danes e risorse per combattere le flammes. Finossa in passa indischmili persone che abbandonar l'urgenza de casa. Dapi l'entrata dell'ON, an incendis de Guaut già distruito una surfaccia da 125.000 hectare in Spagna. Incendis pli grons furiescen actualmein eher in Francia ed en l'Italia. Il Stati Uniti tegnen vin avant en egl la politica commerciale e monetaria della Svizzera. Insieme con nov auter Stadis figuresce la Svizzera vin avant in una liste d'observazione per via de sias practicas monetares e per via de sia politica d'economia. Qua risulta din rapport dal Ministeri de Finanzas a Washington. Actualmente sa la Svizzera dentant mo pli per vede se surpli della bilancia commerciale in questa lista, quei monte che la Svizzera profitesce da pli che gli Stati Uniti della relazione commerciale. Tut tenor svilup potes la Svizzera venir stricciata dal lista il prossimo rapport, ai nom vin avant. La notte passata l'Ucraina tacciava mires in Russia con pliras cientrones. Quella sa entrante l'altra tocciava in deposito al commerciante online Wildberries in la regione da Leningrad. E si tratta dal pli gran commerciante online della Russia. Tra le persone sa minire sblessate quai han cominciato le autorità. Elle discurren da burmensis cientrones cifades sur la Russia e la peninsula della Krim. Le indicazioni facciano una buona vita venire verificate a modo indipendente. Il devos dice all'Ucraina che ci ha pliraggiato i centri di logistica dal commerciante online. In mais, mentre il terremoto si è strusso in Venezuela e il numero di un freddo si conferma, si aumenta in 5.000 a 400, per meno di 7.000 persone sono venite sblessate, qui ha cominciato la regenza transitorica. Las Naziuns Unides stimmen che 1,3 milioni di persone dovrebbero agire umanitario per via dels terremotos. Priorità è attualmente il provvedimento d'aua. Per ricostruire il territorio di catastrofe e per sostenere le famiglie sportucciate alla Venezuela tramite l'auto già ritracci 346 milioni di dollari dal Fondo Monetario Internazionale.
0: La meteo.
1: Oltre a Tibler, su lei in tir grigion, la temperatura massimale è tra 25 gradi in legno di nota, 26 gradi in surselva e fin 27 gradi in la regione da Quira.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Kurt, sunt la zendisch ulterior gi de stad de Valencia, a durant la stad se catapultains de temps en temps en stads vergandes, cun an qual hit de stad kai se perpetnizaus, magari buma per via dil cant, a letzaga a von varga venions inspirau, a schau veni creativs durant te cla rapportat din session al Cusegron.
3: Dieses Regulierungscheck-up, wir haben dieses Regulierungscheck-up auch eines solchen Regulierungscheck-up.
0: La Stadt al Radio.
2: Ed il ketchup per vostre orecchie e originali dati in corte. Io sono Georgina Janchi, Shalomenza, Fresh Vinavon, direzione pausa di mezzogi, cui datelo forse e on. Il ketchup si tira a quel culinaric.

Ad apropo Playing Games, scolz Backstreet Boys han grad cantau 26 dies en vergai de pic il campionati mundial de Balapei ei fin. Also, a fin per nos vigins de la terra tudestia. Es el Josef von 26 dies, qui en curdaio schon baul paul encunter il Paraguay trumpau in antira nazion. Bunamein logic, co quei estau la fin luda la era Julian Nagelsmann sco trenader, che bo vigneus faz i, che lu setz seretraz. Lu han les speculaziuns anciet schon durant la VM stedi il nom de Jürgen Klopp, che duei salvar spendrà la nazionale tudestia als proxims turniers. Grons, no quins vol puspei moasà cicei, adossa ei quei realitat. Tot les speculaziuns actualmen vin Jürgen Klopp grad presentaus als miez da massa sco nief trenader della nazionale de Balapei della terra tudestia, quella conferenza da pressa, quella va actualmen bu el ven moda esser novs en tot quei gremi de trenaders bumo Jürgen Klopp je eu per co trenaders manaders insomma de sport chef de sport nief chef de sport devente qualche schus ves bu dinamo merau balapens in la televisione svizzera forse magari in tic switch au vid de neuts in auters canals RD ZDF leu elze seus stedi si il canapè che aveva installato sco expert per Mertesacker, il diventa chef de sport, manader de sport la nazionale tudestia, ha il campion mondial di on 2014 su onde credusin Andreas Rettig in quei posta scia. Scia lui quai oz è la novità del mondo del sport che vini celebrata, commentata Jürgen Klopp, il nief trenader della nazionale tudestia musicalmen datius qualsca spera noi puspei da dessa lui naga ad in turnier gron della partida musica italiana Giovanotti. Buon vento! A bien, miezzi.

0: Il sit de stat per vus.
1: Ja, il hit de stat che vien per clau per quei vendergis la falsch bagada na vos el stat 2 milia 2 scula girly group della Andalusia, la gruppa da senioritas da Cordoba, Lola Lucia a Pilar, han realizzau propri in hit che diventau in hit mondial lur ketchup song, propri in dils grons hits de stat, surtout quella stat 2 milia 2 dei e mutaus ad in fenomen cachau saltà quasi in tir mund. Platz numero in numerosas terras e in Svizzera in a canzone in a single vendida credo de quei de 7 milions gados dati alla per vossas uregnas, bumo per vossas uregnas e per vossas quaisas se vus lesintic saltà direzione pausa da mesia direzione. Fin

0: Gracias las ketchup, la girly group della Andalusia con quai hit. È stato credo il prim de vos hit de las ketchup, l'ezegale stat 2002. Sanno credo hanno rappresentato la Spagna al Eurovision Song Contest il 2006. Von vegnons a bersacentai plaza. 25 va gran però su enter e bu tunge un letto da con letto canzone ha un quella che ho fossi io simplazzi in la Spagna letto ga all'IS C
1: RTL il sito de stat per vus
0: Dos dati un cant, musica romance de Paul Knight, anche dati la sindice mese, dati la survista del P important, court compact, de quai avomesi.

0: Las Indias a mesa. A c'è chi dà da nieve, Saurs Müller.
1: In Spagna furiescen pliers incendis zu Guaut. Per il contorno della capitale Madrid ed in ulteriore region alla Regenza proclama il stadio d'urgenza nazionale. Uscia sei possibile da mettere a disposizione de pli danes e risorse per combattere le flammes. Finora in passa 11.000 persone stiu abbandonare l'urda casa. La notte passata l'Ucraina da c'ha mires in Russia a cumplire 100 drones, quale sa in 30 router tu c'ha in deposit dal commerciante online Wildberries in la regione da Leningrad, quale han comunicato le autorità russe. Elles discuoren debbono in 600 drones cifade sur il paese e la peninsula della Crimea. E o sesi ufficiale, Jürgen Klopp da 29 trenata dalla squadra nazionale tedesca, quai ha comunicato il DFB. Klopp succede uscia Julian Nagelsmann, che si ritrazza entro il campionato mondiale. La Germania è crudata o è nel sedi javel final.
2: La meteo.
0: Gida stat da Balezia e Jantir cantun las temperaturas maximalas se movan denter 25 gradi in Engedin Alta, 27 e la regione de Quera. Dots bugene il servizio di temperatura per Degen, il leucno che è da desser ozza. Insomma, la fin d'emma attuale è 17 gradi. 21 la maximale lusso entre mesgivit, le 4 si la planira di opener l'umnezia de Meun in Stel Picaul, center mesgi 27 gradi in lu annunziai per Degen. Da Meun, se vessi lu tut tenor, è un da local men in Bugneda con tercera sai local men vini blech qua in Bumuen Lumnezia. Insomma, c'è aleu el grigiun da quera dati lu da me un ingide caliras con 30 gradi plus.

0: RTL. Live dal Open Air Lumnezia.
1: Con musica live vai libero centro mesi delle due a mese con Sirius d'Aurelius che datta lancetta musicale G numero 12 e l'ur premiera, son giù premiera sin quella tribuna a ier sera il duo Omish 12, ni ier tard centro mesi del pubblic di opener probabil l'ur pipi grons fans in mumma ad imbab vieti loschs.
2: Qua stoppano in gran plage, per quel che non so bene il Gino, ha solo una gita che ho già visto, viene a casa presentare la nostra regione, per cui venus di ottobre plage, naturalmente, che ho appena l'umnezia e verrà a preo il suo.
3: Un po' infatti emozionale, e ho appena saputo che il potenziale è per una grande tribuna, qua io in vigore.
1: Romilda Roland Carigetti, il genitore di Gino, che cresce sì a set che ha seguito e un po' e scuola a vena musicale survigneu da ses genitori da sia insomma da sia parentella nus ragurden che uvid ils carideros da set van e un inaga ni l'autra el concert in Gevisni e les gratulazions che via RTR brusesi urs de The Clash, che ha tunnau all'ur premiera el scandau lancetta al curontavel open air Lumnezia Omis Dus, che ho con la canzone per te, ma si gira in tic per la mumma nie pilbab.

0: Nos men con grand spas direcziun pausa de masi os cun nosa rubrica dil Vendergis.
1: RTL Centa la dumonda da Lemna.
0: Ja, klar, stodja bunu min jesser ina dumonda intorni open air lumnezia, montada, rigurdienches, voilà, an qual risposta che nos venzer vignu.
1: RTL Centa la dumonda da Lemna.
0: Opa la, ah, osservezi, che ho X, si c'è, che bu, shishka, stu es, ah, ah. Emera, se nos ven, se nos, les domondas. Ah, oh, stas vien tic pacientia, shak vien zan tic musica. So, osa, voilà, open air, montada, rigurdientes, etc.
2: Buona sera, lumnezia, scova!
3: Io sono cresciuta da sì con l'Open Air Lumnezia, per vedere mio papà e da Peter Antons, chef di quell'Open Air.
4: L'Open Air è lì che la soletta sartina non si tappa proprio tutto quello che si conosce.
3: Per vedere l'Aiboshi Grons, stiamo a sbagliare un paio di scibbi.
5: Stiamo a tappa con scibbi a persone che spiegano di vedere un paio di scibbi.
6: Sono di Pianz, il primo che ha spiegato in Open Air.
5: E einfach a dine in una coola e bella atmosfera dell'Open Air Lumnezia.
4: Ich bin speziell bo, also hier sind wir in der Kompanie leger, was bedeutet so das Ische speziell.
6: Jei, in diesem Thema mit dir tanzen, wenn du bogatschi bein, weil es regulierend ist, Kinder. Nicht tot, also gerade das ist schon in eine lautere Historie.
3: Tons an Ei, aber in du sonst. Era leo, quai eis ia Kindheit Nostalgia per mai per vida Dance Monkey ACG per tutz. Avdem quai Walti Nostalgia.
4: Ja, so ein halter Kerl, Wahnsinn.
7: Open Air Lumnezia un mondo bo. Ja, mas budem, per vedere che vai in Bienamit, il Sirius, il Marcus Aurelius, kann im Konzert un den Tongri Vena Question Bodo Drizza Ayami, che sei ihr Open Air Don. Den Ton lauteron, wenn ich fast gehört war.
8: Grazie, Lumnezia, mucha grazie!
1: RTL Centa la domanda da Lemna.
0: Quella domanda da Lemna è venuta uras per Gerina Janchi da Givijan. Bien appetit, fa plaz al magazin da Miez G. Kalein, den Ton Bu è un con lur. Appell de quals che datan lanciata musicala al G numero 2 ot Suantermes G Sirius at Aurelius. Quarta von lur, premiera cancevolo las duas a mesa, che a lur appell.
4: Da nus celegloins minchin che venia tutta l'anis concert, nus lum vesevus davon la tribuna, nus si genem zemem piaste, a venina vein cool tem. Grazie a fetch.
0: El G, grazie, io dicel, e grazie, Givijalin, bien appetit, a tocan pitart.

0: Con Maroon 5 e si vignu las 12 a mesa de vign Hilaric.
1: Las gratulaziuns.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
0: E qua las uras cue RTR stat in ricce per gratular. Oz a nascidas a nascilgi dil 24 da Fanadur, vid quei datum 24-7 penda e in G internazional a zwar quel da ve bien bien quitau a cira sa setz, a quei bu mo magari a casual mo ben eba, 24-7. A par an qualin da quals che vin spronza merauots bein, fitch bein, con tot quei che sau da vitir vens a signor posta con auguris, gergine anche quella castia prelegger, shalu, les gi, dein anceiver. Per in quartet vens a signor posta, da quei quartet ein treis, vini battigiai a si asuras con in num canceiva con in M. Abrin Suenter Lauter, Mauro a Porta, e il pi giuven, a diesch candela sinzia torta, el habitescia a Quera, a cheu stati, char Mauro nona a Bazzi, ad gratulescian per teis dejava l'anniversari, no ad giavujain bler plajair cun teis hobbies, il giova a schach, il fa musica, a surtuat il leger. Planet nun ha la biblioteca de cuore più ingiunscu desch sciatu nun ha schlet. Resta in avanti. Usche, noans allegrain, curciatu weinst sütschlin, in vacanzas, una gronda, gronda, branclada, non a bazzi. At els dus, car Mauro, an divisau per tei, at as diejons de che, resuna qualacheu, cul titel im Krapfenwald.

Questa è la musica per Mauro a Porta a Sess. Giovens, dulce, dies, ons, giovigenina, fec, bella party. Da quera mi dene in giadina se fermene Zernetz, nuoca Moreno Stedler, contongia in term de vetta bo non important. Che è stati scritti, char Moreno, ossa comincia un nuovo capitolo da tia vita, con teis desdottava l'anniversario, esti ufficialmente un cresciù, ma per nus restast tu aduna nos char figli a fra. Nous at gevujain de tuat cor, blera sandà, fortuna, amur, al grezcia a curagi per seguir tai semis. Tu ashtemo blers belishems mumains davant tai, resta aduna usce scoce tu est, sincer, cordial, afferm. Nous essen fitch superbis de tai, a graz de pudair avair tai in nossa famiglia. Bun viandi sunt ia nova via de vita, nus tamain de tot cor. Mamma a bab, cun Alexia, Gianni a Damiano. Per tei teu giocavel anniversari an tes cars, Moreno Stedler, gevijau quella cao della gruppa Steppenwolf, ina da da gas, cun gioc e unitic pific.

Born to be wild, per qualche survenculgi da dots de pli libertats, d'anton il giociavel Moreno Stedler a Zernetz Monte d'Enteren e ben an qual obligazion de pli. D'anton ez vegnu vegn da l'inna da l'engiadina mensi sumla sur selva a Sadrun vegn fac festa cu la Melanie de Florin pil vencia sisavel a cheu stati cara Melanie de cor divigent tut bien sint teu vencia sisavel natalizi, fai in tec pausa a gauda tia festa cun tia famiglia, nus vignin sigir a fa in viva cun tei, de cor gratulein, cars salits, tes genitors, a de tes fariuns Heinrich a Corinna de Pardomat. Musicalmein dati quei regal cau de genitors a fariuns per ambali il vencia sisavel Melanie De Florin Everlasting Shine della gruppa The K-Pop TXT.

0: Raymond.
1: Qua è stato il Giavispil natalizio da 20 seasons della Melanie de Florin Sedrun. Lui è il trio de Jubilars che veniva battagliai con il nome canceva con il M complet, aber è un bo nias quartet. Figiai nossa è neo della via decina in politisch bagat sur saisa è zila Ursula Chur Huani che sa festiva il bi radun de docciontons per vus ascel preleger il suan Dont, cara Ursula, pio chantaval anniversari gratulagn, nus divijain i miglior, nun ademainc venavant en a buna sanadat, che divijan Barbara a Claudio Kadosh cun famiglia. Dils gratulans fan in plegi musical culs Castel Ruter spazzam per vies o chantaval Ursula Chur Huani che è in ils salits d'anniversari acustics.

0: Geburtstagsgrüße, che nos vèn spedeu direttissima via radio a Sursains, tiela Ursula Ciurhonig complenescia il 80 la da scia e il quartet con posta a scritt, che se centanda tier RTR complets e da nostra vart vine von in ballezze di de festa proprio con tutto quel che sauda vitir a tier nos moments hilarix sauda gi per gi e la cheo.
1: La copina.
0: Alla numero 24 del mens de Fanadur, quella fa via di Giula Bassa, tier Franca Gir, la nona Anna Cetrina Gir, a telefonau oz quarts entre las nof.
2: Also guris gem a mia pitchna Franca Gioturic ci complisce oz oceans. E già vigenti tutto il boom, nonna, neni e tutta la compagnia da cuira.
0: E a te, Franca, gir giù tu ric in fitch fitch bella party con massa pax surpresas per te giovans dulcs, oc ons din pac arrivalo prossimamente. Qualcun en nossa scadiola.
1: RTL, las gratulazions.
0: Dus matenze nossas lingias da telefon sin vert per gratulazions spontanas per nascidas e nascidi dils 24 da Fenadur da lui 0820-2130 nisce vus preferis da scriver imper balz plainz canus prelegince capesce bugenlu e la numra dil telefonin 079-2070-07.

0: E nos venim in prim gratulant al telefon. Dein la bella, buonasera a Herbert Fink.
1: Buonasera, donna Janchi. I ves gugent gratulò a mis comarat Bruno Tiefatal da Casti, ci stad Giuseglias an Tumigliascia, se gli 82 ava l'anniversari. La mia donna Irma a dia, ves un gratulare da tot cor, givisir tot il buon, Furtegna avec un blair balance en femme culassia Sofia. Ci possons far en femme anche per bel viadas, a proxima manch per bel date al Tirol da Sud, nos alle grancia nostra. Ascu toc da music, già visa, per Bruno, a Sofì c'en fit, a bagna in gamba, per c'en fece salut, anche toc musica, cui toc, di Trio Stockberg Buba. Urchig, razzig, das ist gut fürs Gemüse. Grazie viel.
0: Quale venza pinau? Lu vai insieme in vacanzas? Vus? Sco quartet, il Tirol di Zit.
1: Precis,
0: grandius.
1: E
0: mince cas, quae ce vigenza de cor, fec belz gis, a vus, luans lue un temps de fein viva, forse, leo dati e de quals che san es sun antic, Lendlers e Juel Tirol di Zit, per saltalu forse in ani l'autra. Herbert, grazie per il telefono, non scenza nessun api jubilar, i urchi, carassi, und fürs Gmürz. Stai bene, Herbert, toc in autra. Ciao, ciao.

0: Questo è il giavis da musica per Bruno Tiefenthal. Da Casti d'Anton a sé in Tumlesca, Casti Festival, Oz, l'altra via decina dat 82 telefonau a gratulau a Herbert Fink con Donna.
1: RTR, las gratulazioni.
0: Anus Restein, telefonica men Simens el Grigiun Central, dein la bella buonasera a Karin Luzio.
2: Buonasera, Guerguina.
0: Due panizzi auguri, Zotz Karin.
2: It's mis auguri, vona il Mister, a Roland Guntli, el po festivaros, it's Ciuncantanova all'anniversari, ia, era nom da Barbaten, dalla mia famiglia, a tocca il cicano Chanel S.G. Vigir, tutto il buon, miglior di avere e soprattutto stanno dati. Che le franche indizioni non spiegano un scatto, dice il sangue da qui.
0: Ah, qui è la più costante da tutti, ha? Ni da tutti, la stanno dati, Karin. Fai un notte in te festa, in viva, a venerdì, senza in te prolungare la festa, la fin d'emma.
2: Io oggi faccio... in buon giantar si va partenza allora con territo che burca non sa che ta avrà in bella pacifica in fine domenica
0: grandi uscari in questo in plan c'è da morendo se avanti che mervegnas
2: io va faccio pasta freccia ma va survenire mit a meis o se in special casil che la non bel per knola ma si va vai a fac bajanas stechas che la sturbonen all in mis cer fic gugent a vetir in a buona lionja cimentata oggi vi sia
0: oh grandios
2: a dessert in a crem Elisabeth Cucinsei prenti crema
0: questo vesso se busch consigli aber
2: ma i sapete cosa
0: principale che gusta
2: io gli ho il gusto
0: Karin lu senza nessuna per via scarpa Roland Guntli qualche vus fides ot sul prossim gis e sicul ma di ni sella chilo bambalalo
2: gis che il fagenza
0: salu tot bien Karin tocchi in altra gara
2: grazie madema manzi ordina
0: ciao ciao
2: ciao

0: E quel che abbiamo qualscan natalizi due sen fa e autors d'entrena di Napuspentic, Shaintic, Lolmaintic, Baloncia, asta per sasetzintic, per insasetz. Iei grazie da Ciun Vargau Linna, forse c'è un per cica quel party health in stai, il Roland Guntli, il card Karin Luzio, che comprenesce il Ciuconta Nova, ve la dosso il telefono, asciu dalla bella buonasera, a claustra a David Kamenis. Ciao David.
1: Hallo Georgina. Io vedo che non è una gratulazione se Natalizia se ti aspetta.
0: Cioè, fai peda, quella prendo.
1: Esatto. A quella va oggi e ne sia Sarnci in volgì, quei bivi sulle liv sur tu sei un cazzis. Allo sa Simon che menis fa fiasta sin seu 30 avel gidena scienza. Cordialmente, gratulazione Leovadel, che vise il vino von, buona sanatat e tu mo bie bien. Dur tu beat lice, un sia biala lavur en la casa en via. Ad il giavis de musica, si entrec, bringt mer glück, chemi feger, cun la cappella overal.
0: Exact, quella ei samtiada, sì. Pil jubilar per Simon Kamenis, se ubi radun de 30. David, grazie pil telefon.
1: Io grazie l'Efe.
0: Ad invisso entremasia, tocchi in autrega.
1: Sui milioni di
0: me. Ciao!

0: il clitch acustic pil giubilar da 30 Simon Kamenischka stat a Sarns la Mantogna dal telefon denza us il ciao benvegni a Damiano Stedler. Ciao Damiano.
1: Ciao.
0: Ja, so lasch nus wenn schon in der Gast April Ratz. Gratulations per il fra neve per Moreno.
1: Alles Gute Lara, bis zur Abend, wo ihr noch sterben wirst, dass du sie dort haben. Ich freue mich auf Weihnachten und Bella Feste, in der Mann, von der Familie Lura. Ich schicke.
0: Ich schicke, wenn ich schon schon, dass es erst in zwei Uhr plier ist, dieses Fest, dann ist
1: sie? Sí.
0: Damiano, la canzone è aber in a relativ Veglia, vegliaccia c'è sia schon, eh?
1: Ti zon... Ah, le sante veglia.
0: Lezze pulit veglia. De Bobby Darin, Splash, Splash.
1: Sì.
0: Mm? E quei, in, a quella, in motivi, in ragione speciale, grat quella?
1: Ma nu, nu vanno di non fatto sci lusti, di quella cinzione. C'è la tunnel lusti, quasi simpatico, non sgecco, si dite.
0: Ah, grandios, shalou. Sfredze che Moreno a Cefan Teglia, lo so grat radio.
1: Hai.
0: Quat. Quat. Lu, forse, quei splish, splash, ha zwar in connex cul on de nascenza de Moreno. Questa lu il soundtrack del film You've Got a Mail, ha? E-mail für dich, di on milin ofce ne von tol. E quei film bin so? Ah, scema quei. Mamma
1: mia.
0: Quat, bella festa.
1: Grazie mille.
0: Ciao.
1: Splish splash, I was taking a bath.

0: Splish, splash. Dion Meli Novcin Chunkontoch pil Jotjavel Natalici de Moreno Stedler telefonau gratulau Givijau quella caina montada per Els Dus Alfra Damiano. Quart vergaulina d'Anton Nashten e butra la scheda preleger messandis cun auguris che arrivai via telefonin in va a Tron a zwar al primo de Mont. Les gratula a primo sin seu chuncontasisa av l'anniversari, gevigel tut bien, cunzun sanedat, in viva sintei fa Petronilla da Darvella, pil primo de Mont Atrun, che cumplenesce oz chuncontasisons, lu scienza e un prelegeri messandi pala Melanie di Florin, che nus vencion gratulau a lanceta da nossa ura hilarica da cor gratulein alla cara Melanie a sedrun sin ses 26 ons nus jevigen tot mo bien adots in bigi da natalizi nus vinin gleiti sil caffè a petta cars salitz Mario a Maria
1: RTL les gratulations.

0: Ah, cools embruits musicals dil Joris il combattenter cor. Ciao, eisi stau quai dils moments hilarix per nascides e nasci ils 24 de Fenadur. Grazie fitch per vos scrivers cun vos giavis, spils telefons, spils messadis via telefonin.
1: Las gratulaziuns.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
0: Se capesce e oz, fidenzon quei regal special at in ni inna che nos ven stiau gratula la devosa ura che via radio che il num che curdaus asce celegra da fa via di direttissima el aua termala il bogn engiadina la sort quella decide d'enter tutti i nomi che non sono scritti in sedelins, c'è l'us curlenza in tec, voilà! Luesi, quel cascia ia fa splish, splash, prender con il fra Damiano Moreno Stedler, il giovane che comprenesce oz gioc on sin important tirm e la vita. Shalou, bien divertiment. El splish splash a scuol Moreno Stedler con quai e Georgina Yankee naven gevis el vinevon fech bellas simpaticas uras de natalizie bunas alegras compagnias. Ciao a tocan la proxima
1: RTL las gratulaziuns
3: il suente mes di tar RTL un sempre verts. Scubrides e hits. Musica non-stop. Messe insieme da nostro redattore di musica, Flavio Tour.

0: Las novitats der RTF.
1: Las soras benedictines de la Clausura de Sognon a Mustair han elegi ina nova priura ed il cancellier tudesch Friedrich Merz transformesce sia regenza. De pli de quels temas ad Laura dati ossen las novitats de las duas. Al microfon per vos è Corinna Schmidt. Buonasera. La Clausura de Sognon a Mustair ha ina nova priura. Las soras benedictines han elegi sora Lutgarde Honecker sco nova priura per ils proxims trais ons, quai communicesce la Clausura de Sognon. Sora Lutgarde succede con quai a sora Aloisia Steiner la priura emeritada che festivesce queston ses 75 anniversari. La nova priura che oriunda da Himwil a fatg ses profess vant de schnof ons en la Clausura a Mustair. In Germania transformesce il cancellier tudesch Friedrich Merz sia regenza suente la dimissiun del chef dell'uffizio del cancellier Jens Spahn. Spahn era seratratsch per vide la affera intorno in una mamma dem Prest. Ses successur diventa il chef de fraktion della Union de fin qua Thorsten Frey. Quai a Merz da inconoscent la bunura. Cica surpia la direzione della fraktion è anche avvert. Merz vuol però reglar tant pli spert la successiun per uscire se dirach l'abilità de gir della regenza. Sin l'entir mond vegni ozang discuri bun 7.500 linguas, la mesedat de quelles è però periclitada de morir ora. A questa conclusione vegni in studi ed in team de pascodazione internazional e nel magazin del Fach Science. Minchon svenesce in bun 4 linguas, a cun elas è l'ursa vide culturale e linguistica. Avant mili, fin 3.000 ons, veniva anche discorri fin 50.000 linguas silentir mont. Cun la derasazione de grands imperis de lor linguas dominantes, saia la diversità linguistica però ida ene vos marcanta main. E dank il sport, os esi fix, Jürgen Klopp diventa il nuovo trainer della squadra nazionale tudescia, quai a confermare la federazione de Valle Tudescia DFB. Jürgen Klopp succede con quai a Julian Nagelsmann, che era seratratsch suenter al campionato mondiale, nur che la Germania è crudata ora in il sedicesimo finale. Klopp ha sottoscritto un contratto de 4 ans per il DFB. Quai fin al campionato mondiale al 2030. Jürgen Klopp è tra der Autor sta trainer de Dortmund a Liverpool.
0: La meteo.
1: Oggi stati in di complex soleil a temperature de fin 27 gradi e la region de Cuira en sur selva basti per 30 22 a 26 gradi ad en l'engedine per 30 25 a 25.
0: Vias e traffic.
1: Sì, in autostrada a 13 in direzione San Bernardino dati colonna tra der Rechenau a Rottenbrunnen e da quintar con 15 minuti de pli temp de viadi.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR. Cun semper verz. Hits. Escuvridas. Musica non-stop.

0: Las novitats der RTR.
1: Las soras benedictinas de la Claustra de Sognon en Müsteich han elegit una nova priura, a roschada de personal a Berlin. Il chancelier tudest Friedrich Merz transformesce sia regenza. De plide quals temas de Laura dati os en las novitats de las trais. Al microfon per vos è Corinna Schmidt. Buonasera. La Claustra de Sognon a Müsteich ha una nova priura. Las soras benedictines han elegit sor Ludgar de Honecker sco nova priura per ils proxims treis ons. Quai communicesce la Claustra de Sognon. Sora Ludgarde succede con quai a Sora Aloisia Steiner la priura emeritada che vestivesce quest'on ses 75 aval. La nova priura che oriunda da Hinwil ha fatto ses profess avant de schnof ons en la Claustra a Müsteich. In Germania transformesce il chancelier tudesch Friedrich Merz sia regenza suente la demissione del chef dell'uffizio del chancelier Jens Spahn. Spahn era serratrace per via della affaire intorno in una mamma d'imprest. Ses successur diventa il chef della fraktion della Union de fin qua Thorsten Frey. Quai a Merz da inconoscent la bonura. Cica surpia la direzione della fraktion è anche avvert, Merz vuol però reglar tant pli spert la successione per uscire se gerar l'abilità da gir della regenza. La Commissione della UE tira vinavanzi as proceduras incontra ils gigants online a prende os er en il visir TikTok. Tenoch als novs resultats d'inquisizion periclitesce il canal de social media u fans a juvenils entras bas standards a segertat. Alla Commissione della UE da inconoscent. Quella criticesce trander auter ca esters vesien ils contos publics de minorenz a possien uscia contactar quels er cun intenziuns abusives. Sa confermia il resultat de las inquisiziuns a TikTok ne fece na ginas midadas schmanaccia in gestide danes alla plataforma uscia la commission. En la via de Hormuz en milis de mariners bloccats per vide las attaches vizendaivlas tranter als Stadis Units al Iranca continuation. La situazione de Blairs è usce desolata che laut Commissariat per Drets Humans de las Nations Unides Volker Türk è veni aktiv. Ses biro parte del fatto che se tracta d'almain 6.000 persones sin radunt 400 navs bloccadas. Almain 93 co-members de Cruz sein vignits dats si de luch agents. Quels stoppen us guardar sets, co quels vignen der aua a nutriment. Almain des set mariners en vignits mazzats de pilanciata del conflict. Türk appellesce alles partides de conflict de chatar in a via, prometter en segertatels mariners.
0: La meteo.
1: Oztat indicun bler soleil, a temperaturas de fin 27 grads en la region de Coira, en so selva basti per 30 22 a 26, ad el engedina per 30 25 a 25 grads.
0: Vias e traffic.
1: Sin ad strada a Tredis in direzione San Bernardino dati colonna 30 Coira sit a Rottenbrunnen, ied de quintar con 10 minutes de pli temp de viadi.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzi der RTR. Cun sempre verz. Hits. E scuvrides. Musica non-stop. Messen zemmen den os redaktur der Musica, Flavio Tour.

0: Las novitats der RTR.
1: Las sorres benedictines de la clausura de Sognon a Müsteich han elegit una nova priura. A provider las sanctions en contra la Russia, la China decide els comuns d'export per pliras interpreses de la UE. De pli de quals temas a de Laura, dati us en las novitats de las quater. Al microfon per vos è Corinna Schmidt. Buonasera. La Clausura de Son Jon a Müsteich a una nova priura. Las Soras Benedictines han elegit Sora Ludgar de Honecker sco nova priura per ils proximes treis ons. Quai comunicesce la Clausura de Son Jon. Sora Ludgarde succede con quai a Sora Aloisia Steiner, la priura e emeritada che festivesse quest'on ses 75 avel. La nova priura che orionda da Hinwil ha fatto ses profess avant de schnof ons en la claustra a Müsteich. La Commission de la UE tira in avanti le procedure incontro il gigant online e prende os en il visir TikTok. Danach als neues Resultat der Inquisition periklitesche il Journal der Social Media und fanz a juvenils entras bas Standards a segertat a la Commission de la UE da inconoscent. Quella kritischesche trander Autor ca Esters vesin als contos publics de minorens a possien uschia contactar quels con intentions abusives. Se confermia il resultat de las Inquisitions a TikTok na fecia na Gines Midadas schmanaccia incestida danes a la plataforma uschia la Commission. La China ha decis scumons d'export in contra 14 interpreses de la Union Europeica. Per tuciats è trander auter al concern d'Armazion Tudest Rhein Metall. Tenor al Ministeri de Commerzi Chinais da stias certa rauba cundiever civil e militar bec plivin ir froni alas interpreses. Peking reagesce con quais in as ultime sanctions de la UE in contra la Russia. Quelles se dritzen tenor la China en vers 14 interpreses chinaises ad el Hong Kong. Lui veva decis ir ses nov paquet de sanctions incontra la Russia. La China criticesce las masiras e pretende che quelles vengan abolides. En la via de Hormuz en milis de mariners bloccats per vide las attaches vizendaivles trander al Stadis Unit al Iran che continuation. La situazione de Blairs è uscì desolata che, laut Commissariat per Drets Humans de las Nazions Unides, Volker Türk è veni aktiv. Ses Büro parte del fatto che si tratta d'almain 6.000 persone sin radunt 400 navs bloccadas. Almain 93 co-members de Cruz sem venits datsi de luch agents. Quels stoppien ossa, guardar sets coquels vingenter aua a nutriment. Almain 17 marines en venits mazzats de bilanciata del conflict. Türk appellesce alles partides de cetar in a via per meter en segertat als marines.
0: La meteo.
1: Oggi in di complesso soleil a temperaturas de fin 27 gradi e la regione de Cuira en so selva basti per 30 a 22 a 26 ad en l'engedina per 30 a 20 a 25 gradi.
0: Vias e traffic.
1: La via sull'autostrada A3 stati colonna 30 cuore sit a Rottenbrunnen e da far quin con 10 minuti di più tempo. A colonna dati è sull'autostrada in direzione Zergans, quai 30 Maia Villa a Zetras, qua è sede quintar con 25 minuti di più tempo da viadi.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzo di RTR.
2: Con scovrides, hits e sempre verts.
0: Musica non-stop.

0: Olivia Rodrigo, Stupid Song, vostro programma rumänico in questa mezz'ora con sport. La festa da Luat del Sertic è la più vecchia festa da Luat in Grigium. La festa è questa fin d'evna. Circa 100 luteders da differenti centums della Svizzera del Nord-Ost e del centum Berna combattono per la coruma del Sertic. Già da mem sanda, un di anzals attivs combattono il smazz entro il Sertic per buoni risultati. In quattro categorie, da 7 fin 15 anni, combattono per punti. La società da Luat in Giardinaisa è presente giusto con 9 mazzi. Il Roman Dobler è sottier per noi ad un trainamento.
1: Als Lotaders da Lingedina Bassa si incontrano a Ramosch per il trainamento. Ainti la stupenda nuova Halle da Lotta, filen es Puaps sotto l'instruzione des Trainaders Loris Biri, Claudio Regli, vida lur tecnica.
2: Importante è da dire che voi siete in movimento. E ora voi date i da differenti varianti, i da durante il combatto, i da loro questo qui, o se loro stumpla verso mai, e lui sta bene per te riuscire, e loro per lui te lo vai a pingare.
1: Il trainer Claudio Regli mossa i differenti schwungs e i spuaps in pro e in per di te sfardo.
2: Questo facciamo qui, come ci tuoi dito. Valvare il c'è e tra rodont. Con scrauf.
1: Circa in un zaino spuaps trainesce la lotta a Ramosch. Al primo si scialdi ne eins, l'ora declarano i trainers due tra i schwungs e l'ora viene fatta la lotta.
2: I basti in man plein. In ogni notte tu hai un grande repertoire di schwungs e tu ti tiri bene la mezza. Quando io ti ho preciso noi, che verranno in opera un po' di attività, di qua provano a dare in avanti il spops, di concentrarsi in certi tunes e con ci hanno loro proprio in griff, ci sono tre arba, in esur, loro poi fare il prossimo sviluppo e imprendere certi nuovi.
1: Per fare la lotta si dovrà insieme 5 schwungs da base. Schol kurz o al Fussstich. Quest imprendi sco prüms, i da la davent sa poi l'ura cominzer de schlarger las variantes.
2: Super, Simon! Punto qua es un punto de vera. Quel momento che tu c'è il dozzo il peo, c'è l'es fare il pass, là è più debole, con l'equilibrio, e l'astro scottò. Simon, vedere, se ti tiri giù in sonde, è guarda, sauber.
1: Simon Meyer de Strada cominciava anche un anno col sport da lotta. Il giorno del 14 anni è per la prima ada della partita per la lotta da Sertic.
3: Ma fare il meglio con il più bello possibile ci va. Nire il più bello in avanti c'è dito. Forse ormai non può guadagnare l'essere ciò.
1: Se Simon Meyer fa la lotta scossa sulla moto Nalunz, in giù c'è il derenice Tavalent in sia categoria d'età, l'ora fusqua è schon fitch buon. Sono in pada più esperienza Alino Caprez da Dardez. Elza Legra da poter fare la lotta contro avversaris c'è il nucagnosciamo.
4: Sì, qui è sconosciuto c'è un po' di avversaris che ci fanno e loro possono un po' in fare il contro qua là e invece che ora lasciano un po' badare che c'è l'es fare e loro trovare la situazione iniziare ora se possibile.
1: 9 Pops e Nils dell'Ingedina Bassa sono della partita per la lotta Sertic. E il trainer Claudio Regli è per Schwass delle loro capacità.
2: I sanno fare, in questo momento forse appunto con il squiccio ci hanno, forse ci si fa, io senza l'aere, non funziona di una moschè. Però è per Schwass che ora il Sertic dà i buoni risultati per me smazzo.
0: La lotta da Mats or il Sertic comincia da mezzo sanda buon'ora alle 9:30. Als aktiv zum Lura Landervis Kurdüne in Domenja.
5: Hey yo, big wave! Tell them I come.

0: Albano e Romina Power, felicità verso il cominciamento del weekend. Cool Chanel Rumänsch, quist vendredi al 24 luglio. Cosumi per novità del sport.
1: RTL Sport.
0: Nos cominciamo con Ballapé, ossia es que fix, Jürgen Klopp diventa il nuovo trainer della Nazionale del Tudast, quello confermò la Federazione Tudastia DFB. Klopp succede a Julian Nagelsmann, ci svava ritratto, si aveva il campionato mondiale in ossia il Tudast, erano svolos or, entro il side geva il finale. Klopp ha già sottoscritto un contratto da 4 anni, fino al campionato mondiale del 2030. Klopp o trainò 30 rotter a Dortmund e Liverpool. E l'Olandais Mark van Bommel diventa il nuovo trainer della squadra nazionale della Belgia. El succede a Rudy Garcia, ci svava R-Trat, ci aveva il campionato mondiale. Van Bommel ha sottoscritto un contratto fino al 2028. L'ultimo aveva il coach di 49 anni, trainò il club belge Royal Antwerpen, dopo lo state 2024 del però senza club. E di una volta in Svizzera, dal sport da luote, in domenica era la penultima festa da montagna della stagione sul Brünig. Giust è una ferma frazione della Svizzera del nord-ost con il raggio da luote Armon Orlik e Werner Schlegel. Orlik comincia in domenica contro il Luzernais Mark Lustenberger, Werner Schlegel contro il Bernais Michael Ledermann. L'ultima vittoria del Brünig della Svizzera del nord-ost era Samuel Giger.

0: Il di der RTL.
1: Tots cun ur sin cadisch. Jem prima el Grischun. La claustra da Sognon a Müstair ha una nova priura. Las soras benedictinas han eligiu sora Ludgarde Honecker, sco nova priura pils proxims trei sons, quae comunicesce la claustra da Sognon. Sora Ludgarde succeda cun quei a sora Aloisia Steiner, la priura emeritada, che festivescia uon seu siatontaciunava l'anniversari, aveva menau la claustra els davos siatons. La nova priura, Ludgarde Honecker, è oriunda da Hinwil e da fac seu professa von Jenny Vons e la claustra a Müstair. Il Stadis Unii han introduciu novs dazis encunter 60 partenaris commercials, dentre quels è la Svizzera all'Union Europeica. Per la Svizzera valen da niev dazis da 12,1% en stal dils 10% sco tocan da cheu, quei communication il Stadis Unii. La ragion nominata è che quel Stadis fece menja paugen contro la lavur sforzada. La Svizzera refusesce quella renfaccia e spera vina vons in una convegna da dazis ligionta cum Washington ai num da Berna. E l'Europa del Sud furiescen ils incendis els uauls vinavon. E la Spagna, alla regenza usa proclamau il stadi d'urgenza per duas regiuns, qual vala pil contorn della capitale Madrid e per la regiun Avila. Il stadi sapi ascia mettere a disposizione da pli danese resursus per combatter las flomas. Denton an varga 11.000 persone stu abandonar lur casas e da pil anciata di Lyon an ils incendis destruiu in a surfaccia da 121.000 hectares uaul en Spagna. E la Francia e l'Italia combattono contro grandi incendi duaul. Si gli antirmun vengono discurri un biebenzia meliciunci in lungaz. Radun la mese d'ado quel se in ton per clitai de giovani, quei tenor in studi internazionali pubblicaus il magazine del Fatch Science. Mincion giovanesci in quattro lungaz e con quel se la sabida culturale a linguistica. Avon varga milions, nive un discurriu tocun 50.000 lungaz gli antirmun. Cula derasazione de grandi imperis e de lur lungaz dominanz, seigi la diversità linguistica es reducida marcantamen. Si lunch ils temas pil moment, jage visleun in a biala sirada.
2: Les ondes rumänches kurzevel sis, els lavuren discretamente da Vosvart e fem mir possibile al festival. C'è ciò che significa da lavorare all'Open Air Lumnezia e c'è ciò che la liet is, quella audienza giusto in per minuti, sparesce c'è restato andare via. Mio nome è Tobia Faller, in avventi una pacifica saire e un buon commenzamento alla fin d'evna.

0: Vos Radio de Stet Zieval Assis. Adegen in Surselva cominciò ir l'Open Air Lumnezia, quella è quest'anno la 40ª volta e dura 3 dies fin da mem. Per se tua funziona, per se tua adegen a vonda da mangiare da bavar e tua l'infrastruttura necessaria, trovo qui a vonda mem ci giuden. Lana Selina Quintero, far la ronda tra quels ci non sono all'Open Air per fare festa, ma per giudere.
1: Perché Open Air Lumnezia Gertegi trovi mincion numerus volontaris. Els ed elles dirigen al traffic, fan orden, astatten ed vosels stanz de Damià, de Beiber e de Bietz. Ine ed elles è Nadia Guldiman, che già stata pli resga a l'uvra ai Open Air Lumnezia, de vos la bar della tenda de 24 ures. Sei a motivazione de s'engagià?
2: Io credo che è importante che els indigens s'engagen per un event, perché se ne gin lavora dati ebo occurrenze indigene spli. Allora sai, se buon mattonia chi marcia nu, ti stai facile per suente.
1: A dell'uvra di Open Air Lumnezia, sco volontari, a sperle entrate gratuite per mincina mincina e autors avantaggi.
2: I ei bi dell'uvra in se prende un conoscere mincion, autra iaut, in sadia bocconci che svegna le scelte, mince tonze flot, mince tonze bocci flot, aber tocca de vos vai a dine si, a un leger. La iauta, Ponzelia, Ponspicia, das magari è a un leger con quels.
1: Un è Laura di Open Air Lumnezia, tu d'altra che io vergau, in stai de plievge, boia e grignala, dominesce il sulei. Sui areal hanno als pompiers de fare le ronde e vale sentir areal num nade main in schemon de fiug.
3: Ja, sicher ein bisschen schauen, wie die Leute sich an die Regeln halten, wegen der Gasgrill und alles, dass man halt, ja, man kann nicht nur Polizei spielen, aber halt mal sagen, eben, wenn der Grill schräg steht, dass man den Grad stellt oder eben einen Zigarettenstummel korrekt entsorgen tut, gerade wenn es so nass, trocken ist am Boden und ja. Das sind so ein bisschen unsere Aufgaben und ein bisschen schauen halt.
1: Quedi Alessandro Roner, in dels pompiers, kai en aktion. Tocca nos, agi siu tim den ton pitos giuro seivel. Als hosp se tenien baim vidles prescriptions. Important per la segertat è se capesce è che mincina mincina resta sounds. Per quai ein durant l'antire fin di amna è samariters e samariteres en aktion. Ad ai dat è in stan neu che le jauz aveni sperazò sci aien si cioi. Danach la samaritra Daniela Lotz ven le jaut al pis events per vede pinches causes.
4: Uon hai si biada qua de sian mi macaul, chi baiba mi ma pao, che sgrassi genuia, vicidies, mal ciao, bagatella se anche mai.
1: Scuola di, se è importante, deve venire spera so, se si senti bu bain, a de baiba a von daua, quella fin di amna de quella scaliras. Caul hai si è sil stanz de demea, con plattas e grills. Già da Pibiars ons è il Royal Kebab a dine della partita di Open Air. Il giovane Agit Aihan si gira sul stand con il suo bab. A come marci?
5: Also, noi prendiamo mince Open Air a dine in una tonna can, o se c'è un vevano di pli, stiu prendere con in come c'un tonnes, ma io credo che c'è un des in una tonna tonger shock se va in zone clomap reserva, che Schau, wenn die so ein bisschen Chicken Nuggets und Pommes sind, aber relativ meine Pibia Chicken aus Vendina und kann der Kebab.
1: Als ein Gepäschus als Visitator soll als Visitator ein Feinstopp der Stand der RTR. Laut hat die Todeskausus, per schaust mir auch kurz.
6: Nun sind in der Autor Tattoos der Glitzer, nun sind in einer Fotobox, nun sind in einer Konkurrenz per Tickets per Lauteron, nun sind Goodies, per Exempel Tasches, Stickers.
1: Das ist Vanessa Erni, del Team de Marketing der RTR. Senza els ed elles mas nuot, tot quels e quelles che lavuren de vosles culisses, perché mincina mincina s'agude in emprenuiv la fiasta.
0: Lana Selina Quinters, da quel si lavuren all'Open Air Lumnezia, ci ha cominciato e ci dure fin da mem sanda.

Pacific e per la fin d'evna col Chanel Romance. Ad un invender di Saira vien coda vende la sesi mezz normalmente l'emission de musica instrumentale con teus prediletz da d'una società de musica in Grigium, ma na durante la posa da stet, in vezzo d'ins oz un'ora con una selezione de musica instrumentale c'è nostra redazione de musica o mis in sample per vus. Quella vende vende la sesi mezz in questa zona per tuas c'è un gust da d'un'ora plen musica instrumentale. Vostra glas il programma della Saira sul Chanel Romance è di plemetta di Aperoz, mio nome Tobia Faler, e già vi giusto in avanti una pacifica Saira, una fin bella fin d'evna, giù della stit. E stai bene.

l'ora del cialender del paur. Nüvel cotchen dalla saira il di davo, bel di da faira. Nüvel cotchen la daman, ant la saira un pantan.

0: Il di der RTL.
1: Oz cun ursin cadisch. Jem prima il grigiun. La claustra da Sonjonna Müsteir ha una nova priura. Le soras benedictines han eligiu sora Ludgarde Honecker, sco nova priura pils proxims trei sons, quae comunicesce la claustra da Sonjon. Sora Ludgarde succeda cunque a sora Aloisia Steiner, la priura emeritada, che festivescia uon seu siatontaciunava l'anniversari, aveva menau la claustra els davos siatons. La nova priura, Ludgarde Honecker, è oriunda da Hinwil e da fac siu professor von Jenny Wons e la claustra a Müsteir. Ils Stadis Unii han introduciu novs dazis encunter 60 partenaris commercials, denter quels è la Svizzera all'Union Europeica. Per la Svizzera valen da niev dazis da 12,1% anstall dils 10% sco token da cheu, quei communication ils Stadis Unii. La ragione nominata è che quel Stadis fece meglio paugen contro la lavur sforzata. La Svizzera refusesce quella rinfaccia e spera vina vonsin in una convegna da dazis ligionta con Washington ai nom da Berna. E l'Europa del Sud furiescen ils incendis els uauls vinavon. E la Spagna, alla regenza usa proclamau il stadi d'urgenza per duas regiuns, qual vala pil contorn della capitale Madrid e per la regiun Avila. Il stadi sapi a scia mettere a disposizione da pli danese resursus per combattere las flomas. Denton an varga 11.000 persone stiu banduna a lur casas e da pil anciata di lion an ils incendis destruiu in a surfaccia da 121.000 hectares uaul en Spagna. E la Francia e l'Italia combattono contro grandi incendi duaul. Siglientir Moon vengono di scuria un biebensi a Meliciunci in Lungaz. Bradun la mezzadà da quel zain don per clitai de Giovanni, quei tenor in studi internazionali pubblicaus il magazine del Fatch Science. Mincion Giovanesci in quattro Lungaz e con quels è la sabida culturale e linguistica. Avon varga milions, nive un di scuriu tocun 50.000 Lungaz siglientir Moon. Cula derasazione de grandi imperis e de lur lungaz dominons, seigi la diversità linguistica es reducida marcantamen. Schilunsch ils temas pil moment, jage visleun in abiala sirada.
0: La saira ter RTL. Cun sempre verz. Hits. Escovridas. Musica non-stop.

0: RTR, live dal Open Air Lumnezia.
1: RTR Pavus e Open Air Lumnezia con tot. Nos contents in rtr.ch ni sin play RTR. Benvegni in qualura ne conosch fundrein el mon de quei festival. Lur hit 079 è staus 99 amnes e la parada de hit svizzera el sangudignau plirs premis ed han publicau 9 albums. El duo de Berna è già staus el 2022 sin agassi la tribuna de Open Air Lumnezia ed ha stuiu interromper al concert per de Urizis a lui un promess che il stuornen puspai alla Val Lumnezia. A quei anni faccio, annustatlen os al concert de Lo alle Duc. Bien divertiment.

Sorry.

Jürgen.

0: away.
1: One more time.
0: Cause it's me.

per 5 crüzers da Menrauch. Il magister ha dat su al scolar un quint cel scioglia. Quels fa die vie plü, ma nu vai nor da la buaglia. Il magister disse in quai, Pluffer, vai in bottie svelte cumper la per tai per 5 crüzers scortagia. Schacciuzes il scoler sulla cumpra volensister, va besch muars pro botier, giont ci saia pel magister

Proverbis. Il pivel è nom ci so tot, ma fona vot.

Laura, de Donat Cadruvi. Oz su entremessa salamentavan ei, che se gischec. Las pleuncas senza flat, la caglia secca salamenti. E strusch che il cercladur in mainz zon ro affreut, e staus vergaus, ei giun de daut che Laura se gi in sturna. Nies auc, in sabi, den ton a fatg vele in pleit discus. Co fosa je po mai, se Laura fus co vossas lunas.